app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Se tu cerchi un uomo bello, non guardare me, perché non ho questa virtù. Se lo cerchi ricco, affascinante, non

Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti, adesso sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con l'amore.

0: app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Semplice trovarsi in

Aurora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

0: viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, già.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, sei squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare

0: Sono le 4:01.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
2: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

sole cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto io voglio avere.

quasi tutto, anche quello che non c'è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una storia, ma era bella. Il sudore e la paura fanno scure le monete, e Isacco sta stringendo fra le dita. Spezza rami nella notte e la luna è sull'altare, alla gola sotto l'ascia di suo padre. Quasi tutto ha una ragione, e la ragione è quel che è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una storia.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
0: Questa è Radio Dora.

0: Radio Dora.
1: Che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
2: Che noia qui al bar.
1: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra un sospiro la metto un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
2: L'infelicità.
1: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa.

0: entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santi Vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta i rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove. Dio, che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continua a fissare finché crollo.

0: po-pu-patapà. Ma è più simpatico che ci sia, che noi a quel bar, che noi alla sera, la sera meglio si calmar.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando degli accessi abusivi ai PC dei magistrati a Torino e ad Alessandria. Tre tecnici indagati lavorerebbero per una società di manutenzione. L'indagine della Procura di Milano e di quella antimafia a essere stato bucato sarebbe il sistema ECM installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia e in via di dismissione. Un gravissimo trauma toracico che ha determinato molteplici lesioni interne. Questi sono i primi esiti dell'autopsia su Raffaele Settembre, il 48enne morto a Torino lo scorso 12 maggio in un incidente sul lavoro alla centrale del latte. Sul caso la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di 5 persone. Si tratta di responsabili a vario titolo della stessa centrale del latte e della ditta di Reggio Emilia per la quale lavorava Settembre. Sarà lutto cittadino a Poirino il giorno del funerale di Muriel Oddenino, la biologa marina di 31 anni morta durante un'immersione alle Maldive insieme ad altri ricercatori italiani, lo ha annunciato il sindaco Nicolas Padalini. Scontro tra due tir oggi sulla A21, uno prende fuoco e muore il conducente, l'incidente all'altezza di Villafranca, la vittima era rimasta bloccata nell'abitacolo, intervenuti i vigili del fuoco del comando di Asti e la squadra 101 del comando di Torino con il supporto dell'elicottero. Caso della turista morta sulla teleferica nel luglio del 2024, a Verbania una condanna e un'assoluzione per il terzo imputato, il GUP ha chiesto al PM di riformulare l'accusa. In chiusura uno sguardo al meteo, temperature ancora in aumento in Piemonte, cielo prevalentemente soleggiato con locali addensamenti a ridosso dei settori alpini e fascia pedemontana. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage. E allora vi aspetto tutte le mattine, come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, 3 ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata, così per affrontare anche la giornata al meglio. La buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro, e anche poi notizie, ospiti, insomma, facciamo sempre tante cose belle insieme. E allora vi aspetto numerosissimi, come sempre, dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'espansione di un'area di alta pressione dal Nord Africa all'Europa centrale porta a condizioni soleggiate e temperature improvvisamente di stampo estivo. Una lieve instabilità temporalesca si instaurerà poi nei prossimi giorni sulle zone montane proprio per il marcato riscaldamento che favorirà un ciclo diurno della nuvolosità cumuliforme sui rilievi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sui settori montani, precipitazioni con un isolato rovescio pomeridiano possibile sull'interno delle valli cuneesi, quota neve sui 3.400 metri, temperature minime in aumento sui 10-14 gradi, massime in lieve aumento sui 21-26 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con qualche strato nuvoloso al mattino presto tra le pianure e i primi tratti vallivi. In giornata, addensamenti cumuliformi sui settori montani. Nel pomeriggio, isolati temporali sull'interno delle valli cuneesi e alte valli Pellice e Chisone, quota neve sui 3.500 metri. Temperature minime in aumento sui 12-15 gradi, massime in lieve aumento sui 22-27 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con qualche strato nuvoloso al mattino presto tra le pianure e i primi tratti vallivi. In giornata, addensamenti cumuliformi sui settori montani in estensione sull'interno delle valli prossime alla Francia. Nel pomeriggio, locali rovesci o temporali sui settori interni vallivi del cuneese e del torinese. Quota neve sui 3.400 metri. Temperature minime in aumento sui 13-17 gradi, massime in lieve aumento sui 22-28 gradi.
2: Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 0122 640606.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La Proloco di Bottigliera Alta, con il patrocinio del Comune, organizza Festa del Canestrello e Cioccolato. Domenica 24 maggio presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ramverso, in strada Sant'Antonio di Ramverso 6 a Bottigliera Alta. Dalle ore 9, antico sapere, nuovi sapori, esposizione di eccellenze artigiane. Dalle 14.30, laboratorio di canestrelli a cura della Proloco e animazione per bambini. Dalle 10 alle 16, prenotazioni in loco, degustazioni gratuite guidate, vini e prodotti del territorio. Laboratorio di caseificazione a cura dell'ente Parco Alpicozie, laboratori scopri aromi per bambini. Alle 16.30 inaugurazione della targa dell'ingresso del comune di Bottigliera Alta nella strada reale dei vini torinesi. Alle ore 11 e alle ore 15 visite guidate alla precettoria. È indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente al numero 011 6200 603. Alle ore 17.30 in precettoria concerto organizzato dal comune, merenda con pane e cioccolata per i partecipanti offerta dalla Proloco. Prosegue Camaleontica 2026, la rassegna di Almese giunge alla 12ª edizione. Presso l'Auditorio Magnetto in via Vigliana 17 ad Almese, alle ore 21, sabato 23 maggio, sarà la volta di Dal Sottosuolo Underground, spettacolo scritto e interpretato da Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo. È consigliata la prenotazione al 334-8785-494. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozie.it. A Chianocco, sabato 23 maggio, Papa Aperitivo, quarta edizione, mercatino di prodotti locali e artigianali dalle ore 14. Passeggiata in mezzo agli splendidi campi di cereali e fiori della Media Valsusa, partenza alle ore 17 da Frazione Crotte. Intrattenimento in musica con i Parena Perde. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, fino al 24 maggio, sarà possibile ancora visitare la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere, il venerdì, sabato e domenica, dalle 14 alle 18. Inoltre, l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026, la città diventa un racconto. Appuntamenti tra maggio e settembre tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Sabato 23 maggio, I Savoia a Susa, due matrimoni, una città. Turni alle 17.30 e alle 20. La prenotazione è obbligatoria. Le visite partono dal Castello di Adelaide in via Impero Romano. Per informazioni e prenotazioni 345 612 4682. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno presso l'Osteria La Credenza, con ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 27 maggio alle ore 16.30. I servizi del territorio per le persone anziane non autosufficienti e la demenza. Per informazioni contattare il numero 0122 48504. A Vaie, 28ª Sagra del Canestrello, sabato 23 maggio dalle 19.15 per le vie del paese, 39ª edizione della ProBessen, camminata non competitiva con raccolta fondi in favore della Casa Alpina Giovanni XXIII di Bessenò, con intrattenimento della Filarmonica Vaiese. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: Onico Tecnica, sede di lavoro ULCS, operatori del benessere o estetisti, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: insopportabile.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Una

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto, Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia. Abbiamo distrutto la capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%. Donald Trump, anche nelle ultime ore, ribadisce che gli Stati Uniti hanno quasi annientato la potenza di fuoco di Teheran. Le dichiarazioni del presidente americano, però, non descrivono fedelmente il quadro attuale, a giudicare dalle informazioni consegnate alla CNN da due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana. L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle 6 settimane di cessate il fuoco, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi. L'apparato militare iraniano si sta ricostruendo molto più velocemente di quanto inizialmente previsto. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento. I medici del 118 hanno tentato di rianimarlo in strada, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate mentre le autorità sono al lavoro per capire cosa abbia scatenato il rogo. Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza. L'Italia cresce, ma cresce piano. È il bilancio che fa l'Istat nel rapporto annuale 2026, che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, le sue reazioni agli urti esogeni e alle fragilità strutturali che lo caratterizzano. Nell'immagine restituita dal rapporto si legano a doppio filo i cambiamenti con i paradigmi geopolitici che determinano un sistema di incertezza delle prospettive economiche globali che frena la crescita e allenta le maglie in cui era stata imbrigliata l'inflazione, e la grande questione dell'inverno demografico. Inizierà contro la wildcard francese Clément Thabot il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darder, il numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?

compa. E allora abbiamo iniziato questo venerdì mattina 22 di maggio alle 7:10. Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, buon compleanno a chi lo festeggia e anche a chi festeggia l'onomastico, tantissimi tantissimi auguri. Oggi 22 maggio Santa Rita da Cascia, proprio oggi 1924, idolo della musica francese, considerato l'ultimo grande chansonnier, noto anche come il Frank Sinatra della Francia, parigino doc Charles Aznavour. Nel 1885 invece una figura simbolo dell'antifascismo e politico di idee socialiste, il suo nome è il settimo più ricorrente nella toponomastica d'Italia, nato in provincia di Rovigo, Giacomo Matteotti. Nel 1970 invece un'icona del mondo della moda e della celebrità internazionali è la modella di colore più famosa della storia, parliamo di Naomi Campbell.

Andiamo al 1761, il 22 di maggio a Filadelfia negli Stati Uniti viene stipulata la prima polizza assicurativa americana sulla vita sull'onda dell'esperienza nata a Londra nel 1706. Per vincere la superstizione secondo cui assicurare la propria vita equivaleva a cercarsi una morte anticipata, la pratica viene appoggiata dal sinodo presbiteriano.

E se volete richiederci una canzone o volete dedicarla a qualcuno, potete farlo scrivendoci su WhatsApp al 351 851 6633 oppure chiamandoci allo 0122 640 446.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi, qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
3: Oh!
2: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti di GA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti di GA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti di GA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Hardware a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.

Torniamo a parlare di cose del passato. Andiamo al 22 maggio 1906. I fratelli Orville e Wilbur Wright ottengono il brevetto per l'aeroplano con un motore definito nella documentazione che è stata presentata il 23 marzo 1903 macchina volante.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Andiamo al 1923 invece, inaugurazione a Torino dello stabilimento Fiat del Lingotto, la costruzione di questo nuovo impianto della casa automobilistica italiana, il più moderno in Europa, ha richiesto 7 anni di lavori. Alla cerimonia con Giovanni Agnelli è presente il re d'Italia Vittorio Emanuele III, accompagnato dal generale Armando Diaz.

0: un saluto lo facciamo a Tiziana che vuole ascoltare Alfa. Ecco Tiziana, buona giornata a te.
1: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con un ehi.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto le costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano.
1: Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia.
2: Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver schierato la portaerea a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. L'annuncio è arrivato dal Comando Sud degli Stati Uniti, il gruppo responsabile delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, nei Caraibi e nelle acque adiacenti. Benvenuti nei Caraibi, gruppo d'attacco del Nimitz appostato su X, il Comando Sud degli Stati Uniti.
1: È morto nella sera di ieri nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
2: Il Consiglio dei Ministri, convocato per questa sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio oggi fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in video collegamento con il Festival dell'Economia di Trento.
1: Chiusura lo sport con la Formula 1. Lewis Hamilton allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo. Così Hamilton nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gran Premio del Canada, una gara che in carriera ha vinto ben 7 volte.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

proposito di luce, volevo raccontarvi che tra il 2014 e il 2022 la luminosità notturna globale dovuta alle luci artificiali è aumentata del 34%, ma non in modo uniforme. Se da un lato si è registrato un graduale intensificamento dell'inquinamento luminoso, dall'altro ci sono vaste aree in cui è aumentato il buio grazie a periodi di crisi industriali, blackout, cambiamenti più graduali legati agli interventi di riqualificazione energetica imposti dalle politiche locali. I cambiamenti emergono dalle mappe che sono state elaborate grazie ai dati Black Marble della NASA per l'osservazione notturna della Terra, che ha utilizzato i sensori VIRS a bordo dei satelliti per registrare le variazioni su scala giornaliera, mensile e annuale del bagliore del cielo legata all'attività umana. Il chiarore è infatti aumentato in Cina e nell'India settentrionale in concomitanza con lo sviluppo urbano, mentre i LED e le misure di risparmio energetico hanno coinciso con una riduzione dell'inquinamento luminoso a Parigi e in tutta la Francia, nel Regno Unito e anche nei Paesi Bassi. Non solo, le notti europee si sono oscurate bruscamente nel 2022 durante una crisi energetica legata allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. Anche le città della costa occidentale degli Stati Uniti sono diventate più luminose con l'aumento della popolazione, mentre gran parte della costa orientale ha mostrato un oscuramento attribuito al maggior utilizzo di LED a basso consumo energetico e a una più ampia ristrutturazione economica. L'immagine dello studio, che mostra proprio questa terra con varie intensità di luce e ha ottenuto anche la copertina di Nature, mostra le variazioni di luminosità nella maggior parte del mondo abitato, vale a dire tra i 60 gradi di latitudine sud e i 70 gradi di latitudine nord. In questa mappa le zone in cui si è registrato un maggiore aumento di luminosità durante il periodo di studio appaiono gialle e dorate, mentre le aree più viola indicano quelle zone in cui si è registrato un maggiore calo di luminosità.

E allora andiamo a scoprire l'oroscopo di questo venerdì 22 maggio. Ariete, grinta e voglia di rinnovamento al top, soprattutto sul lavoro. Attento solo a non farti prendere dall'impazienza con chi ti circonda. L'amore chiede più ascolto e meno impulsività. Toro, è il momento di consolidare e fare ordine anche nelle finanze. Sul lavoro sei una roccia, ma non esagerare con i ritmi. In amore cerchi concretezze e risposte molto chiare. Gemelli, mente brillante, grandi doti comunicative utili per risolvere malintesi o fare rete. Il rischio è solo quello di fare troppe cose insieme. C'è leggerezza e fascino in amore. Cancro, ancora l'intuito, perché impari a dire anche qualche no per proteggere la tua energia. Sul lavoro ridefinisci i tuoi spazi, mentre in amore cerchi calore, intimità e zero complicazioni. Leone, sei pieno di energia, hai voglia di metterti in mostra. Sul lavoro raccogli consensi, ma lascia spazio anche agli altri. In amore la passione è alta, ma serve anche qualche compromesso. Vergine, pianificazione e precisione ti salveranno da piccoli imprevisti quotidiani. Cerca solo di non pretendere la perfezione assoluta. In amore stacca il cervello e segui un po' di più il cuore. Il tempo di una canzone e poi la seconda parte dell'oroscopo.

0: Ritorniamo all'oroscopo, bilancia, la tua diplomazia sarà fondamentale per sbrogliare una situazione complessa sul lavoro. Nei sentimenti cerchi armonia, ottimo momento per ritrovare complicità o fare nuovi incontri. Scorpione, fase di tagli e trasformazioni, tieni solo ciò che ti stimola davvero. Sul lavoro cambi strategia, mentre in amore l'intensità è massima. Occhio però a non cedere alla gelosia. Sagittario, torna l'ottimismo e la voglia di evadere dalla routine. Ottimo periodo per progetti a lungo termine o viaggi. In amore c'è grande complicità. Tieni d'occhio solo il portafoglio. Capricorno, determinazione d'acciaio e ottimi risultati in arrivo sull'ambito lavorativo. Ricordati però che non esiste solo il dovere. Concediti un po' di dolcezza e spazio per i sentimenti. Acquario, idee innovative anticonformiste per il futuro. Sul lavoro porta pazienza se gli altri sono più lenti di te. In amore cerchi una condivisione mentale che rispetti la tua libertà. Pesci, l'empatia è il tuo forte. Sul lavoro crei ottime collaborazioni. Attento solo a non assorbire lo stress degli altri. In amore c'è spazio per il romanticismo e per sogni da concretizzare. Vi lascio commuoversi in Piemonte e vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Francia e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale sono presenti rallentamenti per traffico intenso fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A21 Torino-Piacenza. Per lavori sono presenti code fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Robottino.
6: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
5: Ma lui sa fare tutto da solo?
6: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
7: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Ma non mi fai compiti!

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando degli accessi abusivi ai PC dei magistrati a Torino e ad Alessandria. Tre tecnici indagati lavorerebbero per una società di manutenzione. L'indagine della Procura di Milano e di quella antimafia a essere stato bucato sarebbe il sistema ECM installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia e in via di dismissione. Un gravissimo trauma toracico che ha determinato molteplici lesioni interne. Questi sono i primi esiti dell'autopsia su Raffaele Settembre, il 48enne morto a Torino lo scorso 12 maggio in un incidente sul lavoro alla centrale del latte. Sul caso la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di 5 persone. Si tratta di responsabile a vario titolo della stessa centrale del latte e della ditta di Reggio Emilia per la quale lavorava Settembre. Sarà lutto cittadino a Poirino il giorno del funerale di Muriel Oddenino, la biologa marina di 31 anni morta durante un'immersione alle Maldive insieme ad altri ricercatori italiani, lo ha annunciato il sindaco Nicolas Padalì. Scontro tra due tir oggi sulla A21, uno prende fuoco e muore il conducente, l'incidente all'altezza di Villafranca, la vittima era rimasta bloccata nell'abitacolo, intervenuti i vigili del fuoco del comando di Asti e la squadra 101 del comando di Torino con il supporto dell'elicottero. Caso della turista morta sulla teleferica nel luglio del 2024, a Verbania una condanna e un'assoluzione per il terzo imputato, il GUP ha chiesto al PM di riformulare l'accusa. È in chiusura uno sguardo al meteo, temperature ancora in aumento in Piemonte, cielo prevalentemente soleggiato con locali addensamenti a ridosso dei settori alpini e fascia pedemontana. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.

compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
1: Con la food bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.

Torniamo insieme con La Sveglia che vi tiene compagnia fino alle 10 con Chiara e microfoni qui in diretta su Radio Dora. 0122 640 446 se volete chiamare, se invece le vostre dediche e richieste volete mandarle tramite messaggino, c'è il nostro numero WhatsApp 351 851 6633.

1980, 22 maggio, a 14 mesi dalla cena da cui ebbe origine l'idea del gioco, con il nome di Pac-Man viene completata in Giappone la prima versione del Pac-Man, che è oggi oggetto del test definitivo, commercializzato dalla Namco e destinato alle sale da gioco, e verrà distribuito a partire dal mese di luglio dello stesso anno. Nei paesi occidentali assumerà il nome di Pac-Man, con la U, Puc-Man praticamente. Secondo la tradizione, l'idea del videogioco Pac-Man nel marzo 1979 venne durante una cena in cui il Toru Iwatani, osservando una pizza cui era già stata presa una fetta, provò a immaginare come sarebbe stato se quella parte restante, anziché essere mangiata, avesse iniziato lei stessa a mangiare quello che aveva intorno. E il 22 maggio 1980, 14 mesi dopo quella cena, il gruppo di lavoro formato da 8 persone che aveva lavorato all'idea si apprestava a sottoporre alla prova finale il videogioco che aveva prodotto e che a breve sarebbero arrivati poi sul mercato. Tra loro il capo dei programmatori Shigeo Funaki e il compositore Toshio Kai, autore del tema musicale del gioco. Infatti il 10 luglio la Namco avrebbe avviato la sua distribuzione esclusivamente nelle sale da gioco per le quali era stato concepito, da prima, come dicevamo, col nome Pac-Man e poi con quello occidentalizzato di Pac-Man e infine con quello di Pac-Man, con cui è conosciuto poi praticamente in tutto il mondo.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie. Buongiorno dalla redazione.
1: Sono rientrati nella serata di ieri a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
0: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato all'inizio di quest'anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. L'uomo, che in passato ha negato qualsiasi illecito, resta sotto indagine e respinge con forza ogni accusa.
1: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra. Lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
0: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
1: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita dello 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
0: Il tennis in chiusura inizierà contro la wild card francese numero 165 del ranking ATP Clément Thabot, il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic o Luciano Darderi, numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
6: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
5: Segui la nostra pagina Facebook Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

Salutiamo Mario che ci manda il suo buongiorno dalla nostra pagina Facebook. Ciao Mario, un buongiorno anche a te, ma parliamo di aperture prolungate in orario serale, tariffe ridotte, ingressi 1 euro, visite guidate gratuite, attività varie per una notte da trascorrere nei luoghi d'arte e cultura. Infatti domani, sabato 23 maggio, torna la notte dei musei. Sono oltre 3.000 da più di 40 paesi europei quelli che aderiscono a questo evento che è nato in Francia nel 2005. In questa notte apriranno le porte al pubblico con biglietto speciale a 1 euro le residenze reali, da Torino ad Allier, passando per Racconigi, Moncalieri e Libarna. In particolare Villa della Regina apre eccezionalmente dalle 18 alle 21.30 per il finissage della seconda edizione della rassegna Queen Narrazioni d'Arte e Natura. Al Castello di Moncalieri accesso per visitare in orario serale gli appartamenti del castello e la mostra Fammi un quadro del sole. A Palazzo Carignano la Notte Europea dei Musei diventa un'occasione per prendere parte a visite guidate che conducono alla scoperta della parte seicentesca del palazzo. Il percorso di visite è arricchito dal ritorno del dipinto Belisario chiede l'elemosina del Legnanino. I Musei Reali e la Cappella della Sindone prolungheranno le aperture di 3 ore. Per i musei della Fondazione Torino Musei, GAM, MAU e Palazzo Madama gli orari sono dalle 18 alle 22 con ultimo ingresso alle ore 21. I visitatori potranno visitare le collezioni permanenti, tutte le mostre temporanee a tariffa ridotta, ingresso a tariffa ridotta a partire dalle ore 19 anche al Museo del Cinema. Il Museo della Mole e l'ascensore panoramico rimarranno aperti fino alle 22. In programma alle 19 una visita guidata gratuita alla mostra My Name is Orson Welles. Una notte di misteri al Museo Regionale di Scienze Naturali con un'iniziativa che è ispirata all'Escape Room. Infatti i partecipanti dovranno risolvere un mistero attraverso indizi nascosti, prove naturalistiche e piccole sfide da superare. Apertura serale gratuita con ingressi alle 20.30 e alle 21.30 al Planetario di Torino per visitare le postazioni interattive. Sabato 23 ritorna anche la Tag Art Night, la notte delle arti contemporanee promossa dalla Torino Art Galleries. Le gallerie associate inviteranno il pubblico a vivere gli spazi espositivi in modo informale, aperto e partecipato dalle 19 alle 23, e offriranno un itinerario serale diffuso attraverso la città.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un nuovo aggiornamento, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra sito e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Freius. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza per un incidente. Sono presenti code fra Alessandria Ovest e Felizzano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia incolonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

E dopo un paio di proiezioni andate esaurite in poco tempo, oggi alle 20.30 torna al cinema romano Torino Ritorno al Tratturo, documentario girato in Molise, accompagnato questa volta da Elio Germano, coprotagonista e coautore del film. L'attore molisano di origine è diventato ambasciatore nel mondo della sua regione, incontrerà il pubblico insieme al regista Francesco Cordio. Il film è un viaggio nel cuore dell'Italia nascosta, dimenticata nelle aree interne che costituiscono il 60% del territorio, abitato da 13 milioni di persone, luoghi che sono lontani da tutto, dove manca di tutto, scuole, ospedali, distributori di benzina, rete e segnale, e in cui vivere è una sfida quotidiana. Il Molise è spesso citato come metafora dell'oblio di ciò che non esiste, diventa nel film l'emblema di tanti territori analoghi in Italia, ma anche in Europa.

0: Sono le 9 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. La progressiva espansione di un promontorio di alta pressione attualmente centrato tra il Marocco e la penisola iberica verso l'Europa centro-occidentale garantisce sul Piemonte condizioni prevalentemente stabili e soleggiate. Le temperature saranno in progressivo e generale aumento a tutte le quote, con massime in pianura mediamente tra i 27 gradi e i 29 gradi e punte che per tutto il fine settimana potranno toccare e superare i 30 gradi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo prevalentemente soleggiato con locali addensamenti a ridosso dei settori alpini e fascia pedemontana adiacente. Precipitazioni assenti, salvo deboli rovesci pomeridiani a ridosso della fascia alpina. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 30 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco o parzialmente nuvoloso con sviluppo di nuvolosità cumuliforme a ridosso delle vallate alpine da metà giornata. Precipitazioni assenti, salvo deboli rovesci isolati al pomeriggio a ridosso delle vallate alpine. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo poco parzialmente nuvoloso con sviluppo di nuvolosità cumuliforme a ridosso delle vallate alpine nelle ore centrali. Precipitazioni assenti, salvo isolati rovesci di calore a ridosso delle vallate alpine. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 31 gradi.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

0: E adesso arriva la canzone di Cinzia, che vuole augurare una buona giornata e un buon lavoro a tutti quanti, e noi ti salutiamo e ti auguriamo una buona giornata. Ecco la canzone.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Gli spazi al piano terra della Mole Antonelliana ospitano fino al prossimo 24 agosto una nuova mostra, A schermo pieno, Eni nel cinema italiano, curata da Sergio Toffetti, dedicata alla presenza delle stazioni di servizio Agip nei film. L'esposizione racconta, con foto di scena, fotogrammi, immagini e spot, come il cinema italiano abbia trasformato distributori di benzina in aree di servizio, in luoghi simbolici della modernità, specchio dell'evoluzione sociale, economica e culturale del paese. Tanti film più o meno noti che vengono citati, dalla Terrazza di Ettore Scola, a Il caso Mattei di Francesco Rosi, da Perez di Edoardo De Angelis, all'Ironia garbata di Luciano De Crescenzo, fino alla Stanza del figlio di Nanni Moretti e ancora Daniele Vicari, Leonardo Pieraccioni e Carlo Verdone. Il percorso si sviluppa cronologicamente, viene raccontato attraverso fotogrammi e foto di scena tratti da 37 film. Tre sono i film cardine su cui è stata pensata la mostra: Ossessione di Visconti, La dolce vita di Fellini e Il sorpasso di Risi, ma anche tanti titoli meno noti e sicuramente significativi di questo contesto. Al centro della mostra trova posto anche la riproduzione della stazione di servizio Agip di Piazzale Accursio a Milano, realizzata nel 1953, simbolo del boom economico italiano. Nel cinema italiano la stazione di servizio è spesso un luogo familiare e insieme sospeso, un teatro di incontri, di partenze, di soste notturne e momenti di trasformazione personale. A completamento della mostra è stato pubblicato anche un catalogo con saggi tematici. A giugno verrà anche realizzata una rassegna di film proprio al Cinema Massimo.

0: Buon venerdì Sonia,
1: eccoci,
0: ben arrivata
1: qua. Ciao, buongiorno Chiara, buongiorno family, ci siamo?
0: Ci siamo, perfetto stile weekend, già un po', no?
1: Finalmente venerdì, dai.
0: È vero, siamo arrivati anche alla conclusione quasi di questa settimana. Comunicazione tecnica, domani la sveglia non andrà in onda, resterete in compagnia di Sonia, quindi vi auguro già adesso un buon weekend anche a te.
1: Grazie.
0: E ci risentiamo lunedì con la sveglia. Buon collage.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao, a tra poco.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno, saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. La Formula 1, dopo una nuova importante pausa, torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla Formula 1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto, dovrete sopportarmi ancora per un po'. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere del weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. E siamo al tennis. Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Il ciclismo: con il Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. Siamo all'NBA. Dopo la folle rimonta che li ha portati dal meno 22 a 7 minuti dalla fine alla vittoria al supplementare in gara 1 delle finali della Eastern Conference, i Knicks si aggiudicano anche gara 2 cambiando passo nel terzo quarto, dove un parziale di 18-0 indirizza la partita verso i padroni di casa. New York manda in doppia cifra tutti i suoi titolari e trova una serata speciale da parte di Josh Hart, che fa segnare il massimo in carriera ai playoff con 26 punti, mentre a Cleveland non bastano i 26 di Donovan Mitchell. La serie si sposta ora in casa dei Cavs per gara 3 e gara 4. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce, e poi Valencia Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. E torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Su il sipario si va in scena.
3: Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
7: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
8: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Buongiorno Piemonte, allora iniziamo con il collage.

0: E buon venerdì, eccoci arrivati in questa nuova puntata del collage, oggi è il 22 di maggio, buongiorno family, ci siamo, oh yeah, bene, e allora iniziamo con tanta bella musica, qui su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora e suona la musica della family, quindi richiedi il brano che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, condividere in questa mattinata, 0122 64 04 46 per chiamare qui in diretta direttamente e parlare con me, oppure invia il tuo messaggio di testo o nota vocale al nostro numero WhatsApp 351 851 66 33. Sogno a Carella con voi per le prossime tre ore alla conduzione del collage.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati sulla A21 Torino-Piacenza. Per un incidente sono presenti code fra Alessandria Ovest e Felizzano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia incolonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Vi informiamo che oggi si svolge la 13ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Alessandria alle 12.40 e arrivo previsto a Verbania fra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Alessandria, i ciclisti attraversano le province di Alessandria, Asti, Vercelli, Novara e del Verbania Cusio-Ossola. Infine, gli atleti raggiungono Verbania, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
12: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
13: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
14: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
15: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
13: Anche su TV.
15: Smartphone.
14: Smart speaker.
13: Smart TV.
14: Tablet.
13: Computer.
15: Al bar, in auto, in bici.
13: In negozio.
15: In palestra.
13: A casa, in ufficio.
15: Al parco, al mare, al mondo.
16: Non hanno scampo.
17: Anche se non hanno campo.
18: La radio rende.
19: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
20: Radio Gora.
21: Allora, una curiosità che magari non tutti conoscono. Ad esempio, esiste una banconota da 0 euro. Ebbene sì, non è uno scherzo, neanche un errore di stampa, non è che ne esiste una di quantità, però diciamo una tipologia di banconota 0 euro. Si tratta di un oggetto reale la cui emissione poi è stata autorizzata proprio dalla Banca Centrale Europea, stampato sulla stessa carta, tra altre cose in puro cotone, degli euro autentici e dotato di filigrana, ologramma, microscritture ed elementi visibili proprio ai raggi UV. Quindi l'unica differenza, oltre allo zero stampato bene in vista, e ovviamente il valore, cioè queste banconote sono semplicemente dei souvenir, quindi non hanno alcun valore legale e non possono in alcun caso essere usate come mezzo di pagamento. Adesso non facciamo i sarcastici, insomma, per dire ormai i soldi non valgono più niente, se così, questo è il caso, insomma, no, è proprio un souvenir, quindi nata già nel 2015, quindi non è una cosa tanto recente, e questa è stata ideata proprio dall'idea di un imprenditore francese. Da qualche tempo poi la banconota da 0 euro sta vivendo, diciamo, una nuova ondata di popolarità proprio tra i collezionisti, con alcuni esemplari che sul mercato raggiungono cifre molto più alte del loro prezzo di vendita iniziale, che generalmente si aggira intorno ai 2-3 euro, una cosa del genere. Quindi queste banconote da 0 euro comunque non sono distribuite né in banca né negli uffici postali, però vengono principalmente vendute all'interno dei negozi di souvenir oppure dei musei o di altri punti di interesse culturale. Allora, intanto partiamo da una premessa. come riportato anche appunto dalla Banca Centrale Europea, appunto, le uniche banconote in euro con valore legale sono proprio quelle stampate dalle officine di alta sicurezza accreditate dell'Eurosistema e poi distribuite ovviamente dalla Banca Centrale fino a quelle nazionali, e i tagli sono quelli che conosciamo tutti: i 5 euro, 10, 20, 50, 100, 200 euro. Circolano ancora quelle da 500 euro, però in realtà non vengono più stampate già dal 2019, però sono ancora comunque valide e conservano il proprio valore, mentre la banconota da 0 euro appunto non rientra in questo elenco e non è considerata, diciamo, una moneta a corso legale, quindi riconosciuta come mezzo di pagamento valido. E quindi cosa segno? Che ce ne facciamo già così? Si tratta semplicemente di un souvenir, cioè un oggetto da collezione travestito da

diciamo, è ripartita fra le diverse banche centrali nazionali. A quel punto l'istituto creditò la produzione, ne autorizzò l'emissione. Quindi, se siete dei collezionisti e amate insomma un po' questo genere, no, di souvenir, perché no, potete comunque andarla a cercare all'interno dei musei oppure informarvi sul territorio dove poterla reperire. È carina, devo dire, viola, come ad esempio, magari vado a memoria, sono le 500 euro viola, quindi diciamo somigliano, non credo che sia lo stesso formato, probabilmente molto più piccolo, però questo zero bello così ed è molto cute. Se amate quel genere, ovviamente.

Allora abbiamo Rodolfo Uccio, buongiorno a te, eccolo qua, buongiorno, avevo un disturbo su FM, ora a posto, mannaggia, metti l'amoroso, certo. Allora vabbè, può capitare, insomma, un piccolo disturbo sull'FM, se appunto volete poi seguirci, se ci possono essere queste interferenze, potete seguirci, lo sapete, anche sul canale DAB 12B, oppure potete ascoltarci in streaming, radiodora.it, cliccando Radio Dora Live o con la nostra applicazione, così insomma non vi perdete assolutamente nulla, però sono contenta che insomma il disturbo sia svanito e ora tu possa ascoltare la canzone che hai richiesto nitidamente. La canzone l'ho scelta io, cioè che sono l'amorosa, ho detto aspetta che ho la canzone giusta, perché ci pensavo oggi, giusto un gioco di parole. E tanto che ascoltiamo un brano dell'Amoroso e dei Bumbadesh, che comunque loro, cioè, insomma, fanno estate tantissimo. Poi con questa, karaoke, tra altre cose in un periodo che eravamo in piena pandemia, quindi tutto chiuso, ce la sognavamo questa proiezione raccontata appunto nella canzone di Alessandro Amoroso, però adesso lo potremo anche vivere. Nel frattempo immaginiamo di essere lì sulle spiagge a cantare. It's the return of the internet.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Menniti per questa edizione delle notizie. È morto nella sua braa Carlo Petrini, addio al fondatore di Slow Food, se n'è andato a 76 anni, malato da tempo, infaticabile promotore del cibo tradizionale buono e giusto dall'Università di Pollenzo a Terra Madre. Non c'è traccia di Torino nel discorso introduttivo del presidente Elkan, non la cita l'amministratore delegato Antonio Filose, nemmeno il responsabile di Fiat in Europa, Olivier François, nell'inteso investore di Stellantis, la città da cui tutto è nato, sembra scomparsa dalla geografia dell'azienda, eppure le risorse mobilitate su scala globale sono consistenti, 60 miliardi in 5 anni, 60 nuovi veicoli e 50 restyling. La polizia di Stato ha arrestato un cittadino di 35 anni per un violento tentativo di rapina a danni di una donna di 94 anni nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Le immagini del tentato scippo sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza. L'anziana è stata strattonata e buttata a terra. Allarme nella tarda serata di ieri per un incendio divampato negli scantinati di una palazzina nel comune di Bagnolo Piemonte. Ad essere interessati dalle fiamme alcuni contatori delle utenze elettriche. L'allarme è scattato poco prima delle 22. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco con le squadre dei permanenti di Saluzzo e volontari di Barge, unitamente ai tecnici incaricati per il ripristino del servizio. In chiusura il Giro d'Italia, 9 Ligure, trionfo per Alec Segert, il belga con un'azione prepotente a 3 km dall'arrivo, conquista la tappa sulle strade di Costante Girardengo e Fausto Coppi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: Momento anni 80, carino, concluso con i Cure. Allora, vi segnalo questo concorso per l'Agenzia delle Entrate, perché ci sono tipo 622 posizioni aperte. Allora, scade il 17 giugno, così abbiamo messo già tutto a calendario. L'Agenzia delle Entrate quindi ha pubblicato questo nuovo bando di concorso per l'assunzione di 622 assistenti amministrativi a tempo indeterminato. La procedura è rivolta esclusivamente agli iscritti al collocamento mirato poi in stato di disoccupazione. E poi vabbè, con la legge tizio e caio per il lavoro per le persone con disabilità, insomma tutte le normative del caso. Le candidature devono essere presentate per un solo ambito provinciale entro poi le 23:59 del 17 giugno di quest'anno tramite il portale INPA, dove poi è disponibile la procedura online. Se volete, magari adesso poi vi linko nelle stories, direttamente il link nelle stories ed ovviamente dei nostri canali social, Facebook e Instagram, così magari trovate con più facilità il tutto. Quindi questo nuovo concorso promosso dall'Agenzia delle Entrate prevede queste assunzioni degli assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato, così come dicevo prima. Le figure poi selezionate saranno impiegate a supporto delle attività interne degli uffici territoriali dell'agenzia, quindi immagino insomma su tutta la nazione. I requisiti sono questi: possono partecipare alla selezione i candidati che alla data di scadenza della domanda risultino in possesso di questi requisiti. Vediamo quali: appartenenza alle categorie di cui l'articolo 1, legge ciccia la pasticcia, quindi insomma categorie protette, iscrizioni negli elenchi di collocamento mirato, stato di disoccupazione, diploma di scuola secondaria di secondo grado, quindi l'istituto statale paritario o legalmente riconosciuto, attenzione, diploma di scuola secondaria, non stiamo parlando di laurea, godimento dei diritti civili e politici, regolarità rispetto di obblighi di leva ove previsto, idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni compatibilmente con la condizione dichiarata. Quindi i requisiti devono essere mantenuti sia alla scadenza della domanda sia fino alla firma del contratto. Allora, per accedere intanto al portale INPA bisogna accedere attraverso lo SPID, lo CIE o il CNS dice questo EIDAS, insomma un'altra formula, insomma. Comunque durante poi la compilazione sarà necessario selezionare un solo ambito provinciale di candidatura, non si possono selezionare più ambiti, quindi la selezione prevede poi una prova unica, durata 60 minuti, composta da 50 quesiti a risposta multipla, quindi classiche domande con le crocette per intenderci, 10 quesiti sul diritto amministrativo, 20 su ordinamento, funzioni e compiti delle agenzie delle entrate, poi 10 quesiti sul pubblico impiego, 5 quesiti su informatica di base, software più diffusi, 5 quesiti in lingua inglese. Quindi cioè, mi sembra abbastanza una roba abbastanza easy, cioè preparatevi un attimo da qui al 17, vabbè, voi fate domanda, poi quando uscirà probabilmente la data insomma vi preparate, studiate un secondo. Allora, la prova è valutata in trentesimi, si considera superata con un punteggio minimo di 21 su 30. Il calendario della prova scritta sarà pubblicato poi il 28 di luglio sul sito dell'Agenzia delle Entrate e sul portale INPA con valore di notifica ufficiale, e ovviamente verranno poi pubblicate e indicate diciamo eventuali misure organizzative per persone insomma in stato di gravidanza, allattamento e quant'altro, insomma. Va bene, dai, allora vi pubblico il link e poi fate voi sui nostri social, nelle stories se lo trovate.
1: Date il benvenuto al vostro nuovo concittadino!

0: cioè, proprio mi è rimasto ancora da quando ero slavo.
1: Valterino, eccoci qua, buongiorno a te, grazie per tutti questi bellissimi fiori, insomma, che ci mandi in formato JPEG sul nostro numero WhatsApp. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Modà, non ti dimentico. Grazie cari saluti, una buona giornata, ciao. E allora ciao anche a te, ce l'ascoltiamo subito, arrivo in Modà. Ottima scelta.

0: E questa non me la dimentico di certo, Matteuccio caro, vita anima grande, è vero?
1: Buongiorno, buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista.
0: Mi vendicherò.
1: Questa mattina sì. Mi piacerebbe ascoltare come forse avrei
0: che
1: captato,
0: che sei.
1: Avrei avuto un anticipo, Bobby Solo con Non c'è più niente da fare. Un saluto a te e a tutta la family, ciao!
0: Ragazzi, o si ama o si odia il Matteuccio, quindi gliela facciamo suonare. E poi oggi comunque sei in trasmissione, caro, ecco, aspettati una mia richiesta, se la faccio fare direttamente da Elisa. Va bene, dai, allora sto scherzando. Matteo Succi, lo speaker del pomeriggio, in onda col suo dry time dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì. Allora, dice, oggi ce l'ho in testa, secondo me tanti ascoltatori, perché questa è una di quelle classiche canzoni, classiche proprio in termine classico classico, però è una di quelle classiche canzoni che effettivamente, cioè, ti entrano in loop, io non lo so, poi se qualcuno oggi pomeriggio ti scrive che non si riesce a togliere ancora dalla testa sta canzone, colpa tua. Bobby Solo per Matteo.

0: Sono le 11:02. Radio Dora Notizie. Bentrovati dalla redazione.
1: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein.
0: Situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura nella zona orientale del paese, dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. Secondo un testimone che ha parlato con l'agenzia di stampa Associated Press, si trattava di alcuni giovani che hanno protestato mentre cercavano di recuperare il corpo di un amico apparentemente morto di Ebola. L'incendio riflette le difficoltà degli operatori sanitari nel cercare di frenare l'epidemia ricorrendo misure rigorose che si scontrano con le usanze locali come i riti funebri.
1: L'Iran prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli USA per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Non consentiremo che lo abbia Teheran, ha detto Trump. Per il presidente USA il blocco navale ha funzionato al 100%. Per Bloomberg, se lo stretto resta chiuso fino ad agosto, si rischia una crisi come quella del 2008. Sono rientrati intanto ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano.
0: La Guardia di Finanza di Ravenna ha chiuso un'operazione denominata Tutto Chiaro contro la pirateria audiovisiva che ha visto coinvolti migliaia di soggetti tra Italia, Francia e Germania. Le ipotesi di reato contestate sono pirateria audiovisiva, accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica. Sono oltre 100 le perquisizioni e sequestri nel mirino degli investigatori, una tecnologia innovativa mai scoperta prima che grazie a un'applicazione installata sui propri device consentiva ai clienti di accedere ai contenuti audiovisivi a pagamento.
1: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
0: Il basket in chiusura, la stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale e oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiakos, Fenerbahce e Valencia Real Madrid con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
3: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
4: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. In mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Alejandro, Lady Gaga, eccoci qua, 11 minuti così super precisi. Vi anticipo già che avremo un ospite alle 11.40 con noi per parlarci di un progetto molto bello e interessante, quindi insomma restate con noi, ma ovviamente abbiamo tanta musica da ascoltare, alcune curiosità da condividere e tanto che non parliamo di animali, perché mi dicono ma tu sei quella sempre che parla di animali, però non ho mai più parlato. Oggi magari no, ci sono due o tre curiosità così simpatiche venerdì, non abbiamo bisogno di cose troppo complicate, andiamo scialli oggi. Va bene, dai, abbiamo soprattutto voglia di ascoltare musica. 0122 64 04 46, il numero fisso a quale chiamare, 351 851 66 33, questo invece è il numero WhatsApp. Invia il tuo messaggio di testo piuttosto che la nota vocale, come preferisci, per richiedere la canzone che vuoi ascoltare. L'uomo delle 11 ha fatto entrambe le cose, quindi ci ha chiamato e poi ci ha mandato anche il suo messaggio. No, oggi il messaggio non me l'hai mandato, Igor. Scusa, adesso lo voglio. Mi vizi e poi non mi mandi il messaggio. Vabbè, non importa. Comunque, oggi vuole ascoltare una canzone che diceva mi è piaciuta tantissimo. L'ho visto passare con l'app, il titolo, me lo sono segnata, Gianna Nannini con Radio Baccano insieme a Giovanotti, ce l'ascoltiamo, dedicata alla Colette in ascolto, bene, la Colette c'è perché invece lei mi ha scritto e Radio Baccano suona qua su Radio Dora per te.
1: Hai ragione, in prigione!

0: no?
1: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
2: Ma lui sa fare tutto da solo?
1: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
4: Su il sipario, si va in scena! Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: Sì, mi sa che la Colette è stata condizionata da Matteo oggi. Infatti glielo ho scritto. Allora, ciao Colette carissima, buongiorno Sonia, buongiorno a tutta la radio. Sono in giro però in ascolto. Se riesci a far passare a chi di Fausto Leali, a me piace tanto, ci mancherebbe, certo. Per Igor, per gli amici cari, tutti italiani che ovviamente sono in ascolto, saluta anche Tiziana. Tiziana secondo me è ben presa, magari ci ascolta però è ben presa per il palio, già l'altra volta ci aveva chiamato dicendo sono qua che sto cucendo costumi per il palio da Vigliana, quindi questo è un momento super caotico per chi gira intorno insomma a questi eventi. Però c'è la musica appunto a tenervi compagnia, a darvi il ritmo della giornata, va bene? Ok, grazie Sonia, buon weekend anche a voi. Ci ascoltiamo Fausto Leali con Hakim.

Allora, intanto parliamo di un evento che ormai è quasi imminente, cioè nel senso proprio imminente, no, parliamo del 7 di giugno, però manca poco alla chiusura dell'iscrizione appunto della Via Francigena Marathon Val di Susa 2026. Un evento che ovviamente ogni anno insomma così attira tantissime persone sul nostro territorio, perché arrivano praticamente da qualsiasi parte d'Italia. Ormai sta diventando diciamo un evento più che sentito, non solo da chi normalmente insomma frequenta le maratone, ma anche da persone che si vogliono un attimino mettere in gioco, camminare, visitare un territorio comunque bello, naturale, fatto bene, a lungo la Via Francigena, insomma, e magari conoscere anche tante belle persone. Quindi pochi giorni alla chiusura ufficiale delle iscrizioni, fissata per il 24 maggio, cresce questa attesa per l'ottava edizione dell'evento programmata appunto il 7 di giugno di quest'anno, dopo l'ottima risposta registrata nei mesi scorsi con centinaia di partecipanti già confermati sia dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Toscana, dal Veneto, dalla Liguria, ma anche da Emilia Romagna. ASD ride e lancia poi l'ultima chiamata proprio per gli appassionati del cammino che vogliono fare un po' una gita fuori porta, vogliono vivere questa esperienza unica lungo gli storici percorsi della Via Francigena. Quindi segnatevi la data, vi dovete iscrivere entro il 24 e poi sarà il 7 di giugno. Quindi la Via Francigena Marathon Val di Susa continua a distinguersi diciamo un po' come uno degli eventi outdoor più coinvolgenti proprio del nostro territorio piemontese, grazie ad un format che unisce lo sport, paesaggi, borghi storici e ovviamente lo spirito di condivisione. L'edizione 2026 ovviamente propone dei percorsi differenti, pensati ovviamente per adattarsi ad ogni livello di preparazione. Allora, si può fare la maratona completa 45 km, vedete voi. L'Easy Marathon, già dal nome mi piace, 40, ma proprio tanto easy, non lo so, magari non passa su per la sacra, saranno 40 km magari in pianura, non lo so. Comunque poi se andate sul sito ufficiale ci saranno diciamo più dettagli. L'Half Marathon Avigliana, quindi Villar Focchiardo da 23 km, quella ridotta da 18, si può arrivare poi anche fino a Sant'Antonino di Susa. No, si può partire da Sant'Antonino di Susa fino a Susa con 25 km. E poi Sacri di San Michele, 12 km. Va bene, comunque le due partenze previste, vi dicevo, da Avigliana e da Sant'Antonino, con arrivi a Susa, Villa Forchiardo, Sacri di San Michele. Quindi avete la possibilità di scegliere tra un'offerta, cioè all'interno di un'offerta comunque varia, ovviamente in base alla propria preparazione. Poi se uno va anche col proprio cane, il cane attenzione, perché comunque già lo scorso anno gliel'ho vista sta cosa, allora, il cane deve essere preparato, uno. Due, occhio alle zampette del cane, perché è sull'asfalto poi rovente e ci sono stati dei casi che è un po' così. E poi fate, cioè ovviamente dovete avere acqua per il vostro cane. Tante persone partecipano anche con i cani, normalmente cani di grossa taglia, però ovviamente prendete tutte le precauzioni affinché loro possano stare comunque bene insieme a voi.

0: Sono le 11 e 38 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Menniti per questa edizione delle notizie. È morto nella sua braa Carlo Petrini, addio al fondatore di Slow Food, se n'è andato a 76 anni, malato da tempo, infaticabile promotore del cibo tradizionale buono e giusto dall'Università di Pollenzo a Terra Madre. Non c'è traccia di Torino nel discorso introduttivo del presidente Elkan, non la cita l'amministratore delegato Antonio Filose, nemmeno il responsabile di Fiat in Europa, Leovier François, nell'inteso investor day di Stellantis, la città da cui tutto è nato, sembra scomparsa dalla geografia dell'azienda, eppure le risorse mobilitate su scala globale sono consistenti, 60 miliardi in 5 anni, 60 nuovi veicoli e 50 restyling. La polizia di Stato ha arrestato un cittadino di 35 anni per un violento tentativo di rapina a danni di una donna di 94 anni nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Le immagini del tentato scippo sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza. L'anziana è stata strattonata e buttata a terra. Allarme nella tarda serata di ieri per un incendio divampato negli scantinati di una palazzina nel comune di Bagnolo Piemonte. Ad essere interessati dalle fiamme alcuni contatori delle utenze elettriche. L'allarme è scattato poco prima delle 22. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco con le squadre dei permanenti di Saluzzo e volontari di Barge, unitamente ai tecnici incaricati per il ripristino del servizio. In chiusura il Giro d'Italia, 9 Ligure, trionfo per Alec Segert, il belga con un'azione prepotente a 3 km dall'arrivo, conquista la tappa sulle strade di Costante Girardengo e Fausto Coppi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: Bene, allora, come vi avevo già anticipato prima, cari ascoltatori, cari family di Radio D'Or, abbiamo un ospite. Diamo il benvenuto a Rossella Molina, presidente del Lions Club Collegno Certosa Reale. Ciao Rossella, benvenuta qua su Radio D'Or.
1: Ciao, è un piacere essere qui con voi.
0: Ciao, come stai? Tutto bene in questo venerdì soleggiato? Sei a Collegno?
1: Tutto bene, finalmente è tornato un po' di sole, quindi sì, tutto bene.
0: Oh, sì, finalmente. E mi parlavi di un tornado sopra Collegno che insomma aveva un po', come dire, no? Mescolato un po' le carte all'interno di un evento che state organizzando. Avete già organizzato, avete già fatto delle serate, degli incontri proprio con il Lions Club di questo evento, però partiamo con ordine. Intanto vuoi raccontare ai nostri ascoltatori esattamente i Lions di cosa si occupano?
1: Ma certo, dunque il Lions International è una grande associazione di servizio, sì, che è nata oltre 100 anni fa ed è presente in tutto il mondo con lo scopo di migliorare la vita delle persone e delle comunità. Il nostro club in particolare opera sul territorio di Collegno da 19 anni, ci dedichiamo per lo più alla lotta alla povertà, screening medici gratuiti e progetti nelle scuole, insomma, per i ragazzi.
0: Ok, diciamo quindi premesse, diciamo, tutte le motivazioni che vi portano ovviamente all'impegno di realizzare dei progetti con i Lions. In questo caso specifico raccontiamo di un progetto sempre su Collegno, vuoi dirci quale?
1: Sì, dunque questa volta è un progetto originale che unisce un po' la memoria storica, la cultura e la solidarietà. L'idea era di riportare in scena il caso dello smemorato di Collegno, sì, perché è un'idea che nasce dal desiderio di valorizzare una vicenda che appartiene profondamente alla memoria della città. Lo smemorato è uno dei misteri italiani più famosi del Novecento, quindi un uomo senza identità, conteso tra due famiglie. E abbiamo pensato che il centenario, un centenario che il comune sta festeggiando, insomma, in questo periodo, fosse l'occasione giusta per trasformare questa storia in un progetto culturale aperto alla città. Quindi abbiamo lanciato un casting per, sì, selezionare alcuni interpreti che potessero rappresentare, ciascuno a modo proprio, il volto e il mistero dello smemorato.
0: Insomma, immagino non sia stato semplice. Raccontaci qualcosa in più, siamo anche curiosi. Come sono andati,
1: sì,
0: questi casting?
1: Abbiamo fatto queste audizioni a fine del mese di aprile e c'era una giuria, insomma, che doveva selezionare i partecipanti. A loro è stato chiesto di presentarsi, di rispondere a delle domande, di fare delle letture. Diciamo che è stato emozionante vedere come ciascuno abbia interpretato il tema dell'identità, della memoria, dello smarrimento, dello smemorato. Abbiamo selezionato alla fine 7 partecipanti.
0: Ok, quindi so che c'è stato già un primo evento il 14 di maggio, sempre a Collegno alla Botte Piccola, però abbiamo in calendario un altro evento, quindi il 27 maggio alle ore 18 presso la Home Articoli Regalo.
1: Sì, l'evento si intitola Lo smemorato torna in scena, sì, un incontro tra memoria, volti e arte. Sì, per l'appunto si svolgerà presso il negozio di Home Articoli Regalo che è in via Cimarosa a Collegno, sì, e in questa occasione sarà possibile incontrare gli interpreti della rievocazione storica e assistere alla realizzazione dal vivo di ritratti ispirati ai protagonisti del progetto. Diciamo che anche questo sarà un momento molto partecipativo e creativo, quindi invitiamo tutti a partecipare, a venire di persona a scoprire di che cosa si tratta.
0: Sì, è molto curioso. Tra altre cose, avete previsto anche una serata finale il 16 giugno.
1: Sì, concluderemo il nostro percorso il 16 giugno presso il Pub Leumann, sempre di Collegno, con una serata durante la quale ci saranno nuovamente delle letture, dei momenti di rievocazione storica e verrà presentato il protagonista che più ha saputo interpretare lo spirito dello smemorato. Tra i 7 partecipanti diciamo che sarà selezionato il migliore, quindi sarà una festa collettiva, carino, per celebrare il percorso fatto insieme.
0: Ma assolutamente, tra altre cose è un percorso che comunque porta ad una raccolta fondi a favore appunto di Casa Corrado, parlacene meglio tu.
1: Sì, per l'appunto noi, come dicevo all'inizio, siamo un'associazione di servizio, quindi ognuno dei nostri incontri sarà occasione di una raccolta fondi dedicata a questa realtà di Collegno che si chiama Casa Corrado. Abbiamo scelto Casa Corrado perché ci sembrava importante che questa storia non rimanesse soltanto memoria storica, ma diventasse anche occasione concreta di aiuto. Ecco, Casa Corrado svolge un lavoro straordinario sul territorio perché offre accoglienza notturna a persone senza fissa dimora, sì, ospitalità temporanea a chi vive un'emergenza abitativa e anche supporto a pazienti e familiari di persone che vengono da fuori e che devono affrontare percorsi di cura nelle strutture sanitarie dell'area del torinese.
0: Un tema,
1: quindi
0: molto
1: ci sembrava significativo collegare il tema dello smemorato, che era un uomo senza identità certa, a chi oggi vive situazioni di fragilità e cerca un nuovo punto di partenza, insomma.
0: Assolutamente. Allora ricordiamo, diciamo, l'appuntamento prossimo, quindi 27 maggio alle ore 18. Diamo magari due riferimenti. C'è bisogno di prenotarsi, mi dicevi?
1: Allora sì, sarebbe meglio prenotarsi perché così possiamo allestire le postazioni all'interno del negozio e quindi con una mail a segreteriacollegnocertosa@gmail.com. Quindi invitiamo tutti a partecipare il 27 maggio alle ore 18 presso Home Articolo e Regalo in via Cimarosa 6A a Collegno. Sarà un modo nuovo di vivere la storia di Collegno, insomma, spero che ci siano
0: di conoscerla. Per chi non è di Collegno è un modo, insomma, bello per poter così conoscere un pezzo di storia comunque anche del territorio, insomma, di Collegno.
1: Va bene.
0: Grazie. Allora salutiamo Rossella Molina, la presidente del Lions Club Collegno Certosa Reale, per questo intervento. Quando vuoi, noi siamo qua. In bocca al lupo.
1: Grazie
0: per
1: e buona giornata a tutti.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: A margine della ministeriale esteri della NATO in Svezia, il segretario di Stato USA Marco Rubio ha affermato che ci sono lievi progressi nei colloqui con Teheran. Rubio ha poi spiegato che Donald Trump è deluso dal comportamento della NATO nello scenario medio orientale. Nonostante ciò, il tycoon ha deciso di inviare 5.000 soldati in Polonia. Plauso da parte del segretario dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, che però avverte: col tempo diventeremo meno dipendenti da un unico alleato, ovvero gli Stati Uniti.
1: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali.
2: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Lo ha detto la commissaria russa per i diritti umani citata dalla TASS. Sempre ieri Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti.
1: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di Search and Recovery condotta nel sito di immersione di Dekunu Kandu, atollo di Vavu alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Gli obiettivi dell'immersione includevano la cosiddetta sink clean up, la rimozione di sagole guida temporanee e attrezzature installate all'interno delle cavità durante la fase di recupero, oltre alla verifica e recupero di ulteriori elementi rimasti sulla scena e potenzialmente utili alle indagini in corso, così è stato spiegato.
2: Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste, 18 capoluoghi di provincia, da Salerno e Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza.
1: La Formula 1, quinto appuntamento della mondiale con il Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19:30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22:30. Domani alle 18:30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara. Nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
4: Con la food bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
7: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
6: Quindi non solo edilizia?
7: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
6: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
7: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
6: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
8: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio, Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

Tutta l'Italia deve ascoltare Radio Dora, assolutamente, ma già in tanti ci ascoltate anche in giro per l'Italia, per quanto Radio Dora sia appunto una radio locale piemontese, e vi ricordo che potete ascoltarla sul canale DAB 12B oltre che in FM su Piemonte Occidentale. Ecco che in tutta l'Italia potete ascoltarci attraverso lo streaming radiodora.it cliccando Radio Dora Live, e ancora ovviamente con l'applicazione di Radio Dora, che è comoda, utile, e potete appunto portarci con voi ovunque voi andiate, anche fuori dall'Italia, assolutamente. Bene, allora ricordiamo anche i contatti: 0122 64 04 46 il numero fisso, 351 851 66 33 questo è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, oppure salutarci o commentare magari le piccole curiosità o le notizie che andiamo insomma così ad indagare, ad affrontare all'interno del nostro spazio, il collage in onda tutti i giorni da lunedì al sabato con Sonia Carella ai microfoni. Mario, oh Mario, guarda che ti ho trovato un brano che impazzirai. sì, perché mamma mia, qua impazzisce, invece crolla tutto. Allora, buon pranzo, dove vai? Resta qui che ti sto mettendo il brano, ma ascolta, allora, perché lui voleva Lady Gaga. Lady Gaga è passata da poco, mi ha detto fai tu che va bene, e allora ho detto senti Mario, a lui piaceva tanto questa canzone, gliela facciamo suonare oggi. Ciao Mario, ciao.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

Allora, c'è Augusto che ci richiede il prossimo brano, dice: ma è passato Zucchero? Effettivamente no, è strano, perché già questo Zucchero è uno di quegli artisti che più o meno chiedete o comunque effettivamente in mattinata passano. Però ecco, aspettavo a te questo brano per passare, per suonare alle 12.26, fate come lui, 351-851-6633 per richiedere il vostro brano con un messaggio WhatsApp, oppure 0122-640446 per chiamare. Buon appetito, Augusto!

0: Allora, buongiorno, buongiorno carissima Sonia. Eccolo. Finalmente siamo arrivati a venerdì, fine settimana. Angry Like a Wolf dei Duran Duran, dedicata sempre a voi di Radio Dora e a tutta la family.
1: Grazie.
0: Ok, un buon fine settimana a tutti. Ciao.
1: Ciao carissimo, un felice fine settimana a te. Mi dice: ma domenica ci sei, in che senso? No, dico domani. Ah, sì, domani sì. Il collage, tra altre cose, domani vi terrà compagnia per 4 ore, già a partire dalle 8 del mattino fino alle 12. Quindi tempo per ascoltare musica top. Poi lo sapete che il sabato è sempre un po' più vivace, con qualche momento svago, momento epico. Vediamo, ce lo inventiamo un po' come ci viene, perché è sabato e quindi bisogna un po' divertirsi. Nel frattempo ci ascoltiamo il brano a te richiesto, Duran Duran, un abbraccio e grazie.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
4: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Bam Bam Bambina.
1: E con Bam Bam Bambina siamo entrati nel periodo dei tormentoni estivi. Questa è la proposta di Elettra Lamborghini. Va bene, dai, allora noi dovevamo parlare di animali, ma niente, abbiamo un quarto d'ora per due curiosità, tre. Allora, intanto c'è questa che è simpatica. Allora, un ragno, ho scoperto questo ragno con motivo colorato sul dorso simile ad una faccina sorridente. Allora, letta così sembra, diciamo, l'introduzione di un film horror, tipo il pagliaccio assassino, queste cose del genere. Io non lo so se sia innocuo o meno come ragnetto, se di fatto che allora, tutto questo stupore non è che è per la faccia sorridente che c'ha sull'addome, però è per il fatto che comunque, diciamo, è molto simile a un suo cugino che vive sull'Himalaya. Peccato che lui sia stato scoperto alle Hawaii a 12 km di distanza. E tra le altre cose, cioè i ricercatori erano andati a cercare le formiche e chi stava, diciamo, in laboratorio, no? Ogni giorno gli mandavano appunto delle foto, delle immagini, questa la conosciamo, sta formica è nell'elenco, non lo so, è una roba da ricercatori, insomma, se di fatto poi gli manda cose strane, tipo, non so, questa foglia, e gli dice, no, aspetta, ma sulla foglia c'è un ragnetto, ma questo ragnetto qua non vive lì alle Hawaii, vive lì all'Himalaya, invece no, viveva anche alle Hawaii, dico, vabbè. E però nessuno si capacita, diciamo, cosa serve avere sull'addome una faccina sorridente? Sicuramente a vivere meglio, no? Per il principio ovviamente, insomma, che del mimetismo in natura, piuttosto che, insomma, tutti i segnali, le cose, insomma, che noi non conosciamo, che stiamo studiando appunto nella comunicazione degli animali attraverso i propri colori e le forme. Non lo so, io la interpreto così, cioè lui è uno educato, lui quando lo incontri lui sorride sempre, in modo tale dice, vabbè, questo è simpatico, no, non lo mangiamo, dai. Secondo me funziona così, adesso scrivo alla ricercatrice e le suggerisco questa opzione che è molto scientifica.

Allora, io non so se magari vi è capitato di seguire sui social Lazar. Lui era un cagnolino, ahimè, è andato, è scomparso il 15 di giugno, quindi da poco, ma Lazar tipo aveva 30 anni e 5 mesi. Il cane più longevo al mondo, ragazzi, è possibile, questo ci dà speranza, mi dispiace per Lazar, creaturella ovviamente, era di razza Papillon, una variante della razza spagnola nana continentale, è diventato poi da tempo, diciamo, un po' l'eroe dei social, noto come Lazar il trentenne, vita da trentenne da cani, cioè non è proprio come la nostra, lo so che c'è quella cosa che dopo i 30 anni uno inizia, capito? Lazar non lo sappiamo come abbia vissuto i suoi 30 anni, però è riuscito a vivere 30 anni e 5 mesi, che ovviamente per un cane taglia piccola, perché Papillon, non so, io si chiama Papillon, però è tipo non lo so, visivamente somiglia tra un chihuahua, pelo lungo, e un volpino, quindi diciamo taglia piccolina, Lazar, francese, è molto simpatico, perché poi è poverello, lui è un po' sgangherato, ha 30 anni, aveva sempre questa linguetta che gli penzolava di fuori, lo rendeva ancora più simpatico, però comunque se li portava un sacco bene, questi 30 anni Lazar, va bene, dai. E appunto lui è entrato poi da poco nel Guinness World Records, proprio perché insomma per un cane 30 anni e 5 mesi non è che siano pochini.

studio sulle mucche. Questo è il periodo degli studi sulle mucche, non si sa, ogni tanto si fissano con qualche... Vabbè, che comunque io sono sempre dell'idea, bastava parlare con qualche allevatore, qualche santuario, qualcuno che va alle mucche e ve le dava tutte queste risposte. Sai, il fatto che hanno scoperto, tra virgolette, che le mucche riconoscono il volto e la voce delle persone che, con le quali interagiscono, essendo animali molto sociali. Adesso magari molti in ascolto che insomma magari conoscono le mucche diranno ma va, sì, vi capisco. Però appunto insomma questi esperti hanno voluto, diciamo, andare anche oltre facendo, cioè, degli esperimenti, mostrando appunto le mucche anche video, audio, roba del genere, insomma, se di fatto che loro, cioè, pare proprio che proprio questo è il loro pezzo di quello che loro dichiarano. Dice: in questo studio, utilizzando il test di preferenza visiva e cross modali, abbiamo dimostrato che le mucche sono in grado di elaborare i volti umani presenti in 2D nei video e di associare volti familiari e non familiari alle voci corrispondenti, quindi integrando molteplici modalità sensoriali. Questo proprio scritto dagli autori, e per comprendere meglio questi animali e tutelare ovviamente il loro benessere, loro continueranno insomma anche a studiare come appunto le mucche insomma interagiscono con le persone e quant'altro. Vabbè, e quindi diciamo alcune capacità, tra le altre cose anche cognitive, ad oggi sempre solo magari associate agli esseri umani e ai o alle scimmie, per dire, ai primati, ecco, che poi ne avevamo già parlato tempo fa, mesi fa, con la mucca che si grattava con lo spatolone la schiena, no? Che però è diventata virale, e dice no, questa era, diciamo, una competenza, una capacità cognitiva legata solo a queste due specie di mammiferi. Mai si pensava che una mucca potesse prendere uno strumento per grattarsi la schiena, e invece insomma questo è

Allora il collage finisce qui, ragazzi, noi ci risentiamo domani mattina, però già a partire dalle 8 sabato mattina in compagnia del collage per 4 ore, poi alle 12 ci saluteremo, ma restate con noi, tra poco la rispa, la pausa pranzo musicale, alle 15 il drive time. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine, vi lovo tutti quanti, un abbraccio da Sonia Carella, domani insieme dal primo espresso macchiato.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La Prologo di Buttigliera Alta, con il patrocinio del Comune, organizza Festa del Canestrello e Cioccolato. Domenica 24 maggio, presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ramverso, in strada Sant'Antonio di Ramverso 6 a Buttigliera Alta. Dalle ore 9, antico sapere e nuovi sapori, esposizione di eccellenze artigiane. Dalle 14.30, laboratorio di canestrelli a cura della Prologo e animazioni per bambini. Dalle 10 alle 16, prenotazioni in loco, degustazioni gratuite guidate, vini e prodotti del territorio. Laboratorio di caseificazione a cura dell'ente Parco Alpicozie, laboratori scopri aromi per bambini. Alle 16.30 inaugurazione della targa dell'ingresso del comune di Buttigliera Alta nella strada reale dei vini torinesi. Alle ore 11 e alle ore 15 visite guidate alla precettoria. È indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente al numero 011 6200 603. Alle ore 17.30 in precettoria concerto organizzato dal comune, merenda con pane e cioccolata per i partecipanti offerta dalla Prologo. Prosegue Camaleontica 2026, la rassegna di Almese giunge alla 12ª edizione. Presso l'Auditorio Magnetto in via Vigliana 17 ad Almese, alle ore 21, sabato 23 maggio, sarà la volta di Dal Sottosuolo Underground, spettacolo scritto e interpretato da Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo. È consigliata la prenotazione al 334-8785-494. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozie.it. A Chianocco, sabato 23 maggio, Papaveritivo, quarta edizione, mercatino di prodotti locali e artigianali dalle ore 14. Passeggiata in mezzo agli splendidi campi di cereali e fiori della Media Valsusa, partenza alle ore 17 da Frazione Crotte. Intrattenimento in musica con i Parena Perde. I comuni della Valle di Susa lanciano 3 concerti di primavera, iniziativa nata per ripopolare le piazze e favorire l'incontro senza schermi. Sabato 23 maggio alle ore 21 a Condove in via Battisti, lo swing elegante del Condove Jazz Ensemble. Gli eventi sono ingresso gratuito, pensati per valorizzare il patrimonio culturale supportato dall'Unione Montana Valle Susa. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, fino al 24 maggio sarà possibile ancora visitare la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere, il venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Inoltre, l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026, la città diventa un racconto. Appuntamenti tra maggio e settembre tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Sabato 23 maggio, I Savoia a Susa, due matrimoni, una città. Turni alle 17.30 e alle 20. La prenotazione è obbligatoria. Le visite partono dal Castello di Adelaide in via Impero Romano. Per informazioni e prenotazioni 345-612-4682. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno presso l'Osteria La Credenza, con ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 27 maggio alle ore 16.30. I servizi del territorio per le persone anziane non autosufficienti e la demenza. Per informazioni contattare il numero 0122 48504. Regia Armonie lungo la via Francigena 2026, musica e spettacoli. Sabato 23 maggio alle ore 21 a Sant'Ambrogio di Susa, presso la chiesa di San Giovanni Vincenzo. Domenica 24 maggio alle ore 17 a Buttigliera Alta, presso la precettoria di Sant'Antonio di Ramverso. L'ingresso è libero e gratuito. Per informazioni 338-8256-399. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 23 maggio dalle 19.15 per le vie del paese, 39ª edizione della ProBessen, camminata non competitiva con raccolta fondi in favore della casa alpina Giovanni XXIII di Bessenò, con intrattenimento della Filarmonica Vaiese. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Il centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: onicotecnica, sede di lavoro ULCS, operatori del benessere o estetisti, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 640606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è, chi non c'è, non ci sarà.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
5: Sta per iniziare pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati sulla 4 Torino-Milano. Sono presenti code per un incidente fra Novara Ovest e Biandrata in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi ricordiamo che è in corso la 13esima tappa del Giro d'Italia. La carovana dei ciclisti sta attraversando la provincia di Alessandria e proseguirà poi attraversando i territori delle province di Asti, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio-Ossola. L'arrivo è previsto a Verbania fra le 17 e le 17:30. Durante il passaggio della carovana dei ciclisti sono previste chiusure e deviazioni su strade e autostrade regionali. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Una serata dedicata all'arte che trasforma i musei in luoghi vivi e accessibili a tutti. Torna anche quest'anno la lunga notte europea dei musei, sabato 23 maggio, anche a Torino, l'atteso evento che invita cittadini e visitatori a riscoprire il patrimonio artistico in un'atmosfera unica e suggestiva. Anche quest'anno il capoluogo piemontese aderisce con entusiasmo, offrendo aperture straordinarie, ingressi gratuiti o a prezzo simbolico e orari prolungati per vivere i musei in una veste diversa dal solito. Torna a Torino negli spazi della pista 500 della Pinacoteca Agnelli la seconda edizione di Urbafonia, in programma il 23 e il 24 maggio. L'iniziativa si sviluppa quest'anno su due giornate, ampliando il formato originario e consolidando la propria identità come contesto in cui il suono diventa chiave di lettura del presente, delle comunità e delle trasformazioni urbane. Accanto alla proposta musicale, che attraversa elettronica, alternative, pop, dub e ambient senza gerarchie, trovano spazio aree per la socialità, tra chill area, social table, food and beverage, oltre a una sezione di screening in talk curata da Luciano Rebolino. Il paesaggio del Canavese torna uno degli appuntamenti dedicati alla memoria gastronomica locale. Dal 22 al 24 maggio a Montanaro, in provincia di Torino, si svolgerà la saga del Canastrel, manifestazione che rende omaggio al canestrello, dolce profondamente legato alla storia del territorio. Per queste tre giornate, il parco del Castello dei Conti Frola, con ingresso da vicolo Arduino, farà da cornice a un programma che intreccia gastronomia e intrattenimento. La 49esima mostra nazionale dell'antiquariato storico, evento di grande richiamo e fulcro di Start, Storia e Arte Saluzzo, apre in Castiglia le sue porte sabato 23 maggio fino al 2 giugno per una 10 giorni di immersione totale nella storia e nella bellezza di pezzi unici e capolavori che attraversano i secoli. Accanto alla mostra principale, la Castiglia a Saluzzo ospiterà una mostra collaterale dedicata alla pittura paesaggistica del 600 e 700 con opere provenienti dalle scuole lombarda, veneta, genovese e siciliana. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manu Volari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Sono le 14 e 5 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale.
1: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco avvenuto ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti militari russi, nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che ha concluso col lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Intanto il presidente americano Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia, invio che era stato sospeso. La decisione è stata accolta positivamente dal segretario generale della NATO, Mark Rutte.
2: Le forze armate israeliane hanno riferito dell'uccisione di 5 militanti di Hezbollah individuati mentre entravano in un centro di comando del gruppo sciita filo-iraniano a nord dell'area controllata da Israele nel Libano meridionale. Intanto circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano.
1: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo la perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
2: 2 professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia.
1: Lo sport con la vela torna all'America's Cup da oggi e fino a domenica 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
8: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
9: Oh!
8: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità, trasparente.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: previsione meteorologica. La progressiva espansione di un promontorio di alta pressione attualmente centrato tra il Marocco e la penisola iberica verso l'Europa centro-occidentale garantisce sul Piemonte condizioni prevalentemente stabili e soleggiate. Le temperature saranno in progressivo e generale aumento a tutte le quote, con massime in pianura mediamente tra i 27 gradi e i 29 gradi e punte che per tutto il fine settimana potranno toccare e superare i 30 gradi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo prevalentemente soleggiato con locali addensamenti a ridosso dei settori alpini e fascia pedemontana adiacente. Precipitazioni assenti, salvo deboli rovesci pomeridiani a ridosso della fascia alpina. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 30 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco o parzialmente nuvoloso con sviluppo di nuvolosità cumuliforme a ridosso delle vallate alpine da metà giornata. Precipitazioni assenti, salvo deboli rovesci isolati al pomeriggio a ridosso delle vallate alpine. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo poco parzialmente nuvoloso con sviluppo di nuvolosità cumuliforme a ridosso delle vallate alpine nelle ore centrali. Precipitazioni assenti, salvo isolati rovesci di calore a ridosso delle vallate alpine. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 31 gradi.
1: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
2: Ma lui sa fare tutto da solo?
1: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
7: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: No, che disastro!
2: Non ci voleva!
1: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
3: Arrivano finalmente!
1: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
4: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
5: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Sumud Fotiglia per Gaza rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Il team legale italiano della flottiglia valuta una denuncia per tortura.
2: Un video pubblicato su TikTok rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
3: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla caratteristica che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
2: È deceduto a casa lo scorso 18 maggio Christian, un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui l'uomo si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17° a livello nazionale. Intanto l'associazione rilancia sulla raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito.
3: Pronta una nuova bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Secondo i media, dal Pakistan cauto ottimismo su un accordo.
2: Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thibaud il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero 1 al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
5: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, e da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per
4: per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Arder Racanello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Fatti sentire.
11: Fatti vedere.
12: Fatti conoscere.
13: Fatti seguire.
14: Fatti notare.
15: Fatti desiderare.
16: Fatti provare.
17: Fatti cliccare.
18: Fatti comprare.
19: Fatti amare.
20: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
21: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
22: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
23: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
24: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
25: Anche su TV.
26: Smartphone. Smart speaker.
27: Smart TV.
28: Tablet.
29: Computer.
30: Al bar, in auto, in bici.
31: In negozio.
32: In palestra.
33: A casa, in ufficio.
34: Al parco, al mare, al mondo.
35: Non hanno scampo.
36: Anche se non hanno campo.
37: La radio rende.
38: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
7: Buon venerdì pomeriggio, cari amici, ed eccoci finalmente nel Drive Time. Lo iniziamo adesso, ma prima, come sempre, i nostri contatti, ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E cari amici, a Stromboli, per festeggiare la fine delle riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, Fringe e Soul Sister, era stata organizzata una festa privata in un locale proprio di questa celebre isola delle Eolie. E al party era presente buona parte del cast del film, composto dagli attori Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jesse Buckley, Josh O'Connor e anche il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger, che nel lungometraggio interpreta la parte del guardiano del faro. Ebbene, come riporta il quotidiano La Stampa, l'interruzione dei festeggiamenti da parte dei carabinieri ha destato perplessità, ma si sa, dura lex, sed lex, si è dovuto procedere a fermare la musica che, a detta di alcuni presenti, non era mandata ad un volume eccessivo. A criticare quanto accaduto ha pensato la presidente della Proloco Amo Stromboli, Rosa Olivia, che ha dichiarato: è l'ennesimo segnale di un territorio che, anziché essere valorizzato e supportato dopo un inverno di gravi carenze e abbandono, si ritrova invece penalizzato anche nei suoi momenti di aggregazione e visibilità. Un'isola dalla rilevanza internazionale come la nostra merita una gestione amministrativa all'altezza, capace di prevenire i problemi e di far dialogare le realtà locali, anziché ridursi a interventi tardivi o punitivi. Dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, invece ci sarebbe aspettato un benvenuto agli ospiti o almeno un saluto e un ringraziamento per l'apporto determinante all'economia delle Eolie e alla loro visibilità. Si vive di turismo nelle nostre isole. Fatto sta che questo party è stato interrotto, alcuni dicono appunto che non c'erano gli estremi per chiamare i carabinieri, ma sono stati chiamati e hanno interrotto questo party con il nostro Mick Jagger. Costretto, diciamo, a non ascoltare più musica, ma la mettiamo noi la musica di Mick Jagger, i Rolling Stones e il loro ultimo singolo, In the Stars.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Intermezzo Bianco, l'ultimo singolo di Max Gazzè. Adesso passiamo alla richiesta di Francesco, che sull'onda, diciamo così, sulla scia di Pugni Chiusi, il brano che ho scelto per aprire il Drive Time di oggi, ci manda questo messaggio vocale con annessa richiesta.
1: Ciao Matteo, buon venerdì. Grazie. Ascolta, sull'onda di questa prima canzone che hai messo, a me piacerebbe ascoltare Fever, You Make Me Fever, però la versione proprio originale, che è anche parte della colonna sonora del film Sirene, con Cher, Winona Ryder, primo film di Christina Ricci.
0: Tanta
1: quella
0: roba.
1: Era proprio la versione originale. Se non c'è quella, c'è quella di Madonna, c'è quella di Michael Bublé. Guarda tu, ti auguro un buon venerdì, un buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao!
0: Grazie Fra, oggi una richiesta veramente da intenditore. Allora Fever l'ho cercato, abbiamo proprio la versione originale, quella di Peggy Lee, quella che ha portato al successo Peggy Lee, che tra l'altro leggo, ho scoperto che ottenne ben 3 candidature alla prima edizione dei Grammy Awards del 59, invece la versione appunto era stata incisa l'anno prima, 1958, in realtà proprio l'originale era quella di Eddie Cooley e Otis Blackwell, ma appunto portata al grande successo nel 58 da Peggy Lee. E allora ce l'ascoltiamo, caro Fra, sperando di farti cosa gradita. Un abbraccio, buon weekend anche a te e buon ascolto.

0: Sono le 15 e 33 minuti. Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia. È uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino è progettazione dalla A alla Z. In mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
2: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.

Ed è arrivato anche il momento della richiesta del nostro amico Igor, che quest'oggi, date le temperature estive, vuole ascoltare di Little Tony Profumo di Mare, ovvero Love Boat. Ce l'ascoltiamo. Grazie Igor, buon ascolto e ovviamente buon weekend.

E cari amici, compie oggi 67 anni Morrissey, grandissimo cantautore, anche scrittore britannico, che è arrivato al successo come voce principale del gruppo britannico degli Smiths. Poi nell'87, dopo la separazione dal gruppo, che poi si sciolse in realtà l'anno successivo, si avviò una carriera solista durante la quale ha pubblicato diversi album. Ecco, le sue opinioni sull'industria discografica, sul vegetarianesimo, sui diritti degli animali, i suoi sferzanti giudizi nei confronti, ad esempio, della famiglia reale britannica, anche di vari politici internazionali, lo hanno spesso visto come protagonista nel dibattito pubblico. Ecco, innanzitutto, tra l'altro, nel 2006, quindi 20 anni fa, la BBC stilò la lista delle più grandi icone britanniche viventi, e il nostro Morrissey salì quasi in vetta, scalzato solo dal celebre conduttore televisivo David Attenborough. Nulla di cui vergognarsi, considerato che Morrissey fece letteralmente mangiare la polvere in questa classifica anche a nomi del calibro di David Bowie e Paul McCartney, che si piazzarono dietro. Tra l'altro, Morrissey fu felicissimo quando l'amata Sandy Shaw accettò di cantare col suo gruppo Hand in Glove, ma lo fu meno quando lei gli disse: arrivare 27esimi in classifica può essere grandioso per voi, ma per me non è abbastanza. Inoltre, la mancata condivisione di una cena con la band, o anche solo di una birra, apparve proprio come un segno di scarsa gentilezza da parte della collega, che aveva ottenuto tra l'altro il 40% delle royalties sul loro singolo di debutto. E tra l'altro Morrissey è anche convinto che nel 2007, dopo un pazzesco concerto a Tijuana, siamo in Messico, alcuni rapinatori lo avessero preso di mira. Questo perché, tornando verso il confine con gli Stati Uniti, l'autista del pulmino che trasportava lui e la band deviò dall'autostrada lungo una buia via secondaria. L'uomo aveva dichiarato che in 4 minuti sarebbero usciti dal Messico, ma dopo 20 minuti non avevano ancora lasciato il paese, così la security bloccò questo mezzo e ordinò a tutti di saltare giù. E poi vi dicevo, convinto animalista, promotore della cultura vegana, Morrissey punta spesso il dito contro la crudeltà degli allevatori e dell'industria casearie, e già dal titolo del secondo album degli Smiths, Meat is Murder, la carne omicidio dell'85, si vede davvero che ci teneva a divulgare questo concerto. E questo da sempre influisce anche sui suoi concerti, appunto perché l'artista pretende che qualsiasi organizzazione o festival lo voglia ospitare, adotti regole vegetariane la sera in cui lui si esibisce. Ad esempio, dal 2024 Morrissey non si è mai più esibito in Canada, paese cui ha dichiarato guerra morale, che eviterà finché non sarà ufficialmente abolita la sanguinosa caccia alle foche. E tra l'altro, come vi dicevo, per queste affermazioni abbastanza piccate ha dovuto rispondere di alcune di queste, appunto, affermazioni mordaci anche a Scotland Yard e all'FBI. Questo avviene negli anni 80, quando gli Smiths erano al loro apice. Alcune dichiarazioni proprio di Morrissey, come ad esempio l'encomio dei noti gangster gemelli Cray, preoccupavano le forze dell'ordine. Tra le altre cose, aveva anche elogiato un mancato attentato ai danni di Margaret Thatcher, dichiarandosi molto deluso dal fallimento. D'altronde, l'ultima traccia del suo album dell'88, Viva Hate, si intitola Margaret on the Guillotine, Margaret sulla ghigliottina. E a proposito di Morrissey, anche celebri le sue frasi, i suoi attacchi, vi parlavo. Innanzitutto parliamo da una bellissima frase che lui dice: è così facile ridere, così facile odiare, ci vuole forza per essere gentili e buoni. E questa, insomma, è una frase, davvero un aforisma quasi. Ma ad esempio, contro Elton John disse: portatemi la testa di Elton John, è l'unico caso in cui la carne non sarebbe un delitto. Oppure se le prese anche con Robert Smith dei Cure, dicendogli che è una vecchia lamentosa. O ancora, questa è bellissima, che dice: i rinoceronti sono più o meno estinti e la colpa non è del global warming, del riscaldamento globale, ma delle borsette di Beyoncé. Questo è quello che aveva detto Morrissey. Oppure anche contro Madonna, che dice: più vicina alla prostituzione organizzata che a qualsiasi altra cosa. O ancora, Lady Gaga, lui dice: sono stanco di vedere cantanti che non riescono a realizzare una canzone senza l'aiuto di 750 ballerini forsennati ammiccanti. È davvero disonesto. E ancora su Kate Bush, dice: vi piace Kate Bush? La cosa più bella che posso dire di lei è che è insopportabile. Quella voce, un tale schifo, un giorno forse lo capirete. E poi se l'è presa anche col Band Aid, questo evento organizzato da Bob Geldof, dicendo: Bob Geldof è un personaggio nauseabondo. Band Aid è stato l'evento più ipocrita nella storia della musica. Insomma, un personaggio sopra le righe, l'abbiamo capito. Facciamo gli auguri comunque a Morrissey, ci ascoltiamo gli Smiths con Big Mouth Strikes Again.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno, saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. La Formula 1, dopo una nuova importante pausa, torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla Formula 1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto, dovrete sopportarmi ancora per un po'. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere del weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. E siamo al tennis. Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Il ciclismo: con il Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. Siamo all'NBA. Dopo la folle rimonta che li ha portati dal meno 22 a 7 minuti dalla fine alla vittoria al supplementare in gara 1 delle finali della Eastern Conference, i Knicks si aggiudicano anche gara 2 cambiando passo nel terzo quarto, dove un parziale di 18-0 indirizza la partita verso i padroni di casa. New York manda in doppia cifra tutti i suoi titolari e trova una serata speciale da parte di Josh Hart, che fa segnare il massimo in carriera ai playoff con 26 punti, mentre a Cleveland non bastano i 26 di Donovan Mitchell. La serie si sposta ora in casa dei Cavs per gara 3 e gara 4. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e poi Valencia e Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley: prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. E torna all'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva. Radio Dora.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

16:10, cari amici, ben ritrovati nella seconda parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o mandare un messaggio al 351-851-6633 oppure chiamare in diretta allo 0122-64-04-46. Una battaglia legale vinta da Shakira contro il fisco, che le rimborsa ben 60 milioni. Cos'era successo? Ecco, l'Audienza Nazionale ha messo la parola fine a una battaglia legale durata 8 anni, schierandosi dalla parte della popstar Shakira contro l'agenzia tributaria spagnola per quanto riguarda l'anno d'imposta 2011. Il tribunale ha stabilito che la cantante colombiana, che all'epoca era legata sentimentalmente all'ex difensore del Barcellona Gerard Piqué, non possedeva la residenza fiscale in Spagna proprio in quel periodo. Di conseguenza lo Stato dovrà rimborsarle circa 60 milioni di euro, cifra che include anche ovviamente gli interessi e le spese legali. La notizia è stata resa nota dallo studio legale che assiste l'artista, che quest'anno tra l'altro è impegnata anche nell'Halftime Show dei mondiali di calcio. I giudici hanno preso una decisione piuttosto insolita per il sistema giudiziario spagnolo, ovvero accollare le spese di giudizio all'amministrazione pubblica, una misura speculare ai casi in cui l'azione del fisco si dimostra del tutto infondata o valutata appunto come temeraria. Ad ogni modo, il verdetto non è ancora proprio definitivo, l'erario ha ancora 30 giorni di tempo circa per impugnarlo davanti alla Corte Suprema. Nella motivazione della sentenza vengono evidenziati diversi punti chiave che hanno smontato la tesi dell'accusa, ovvero nel 2011 Shakira era nel pieno di una tournée mondiale da 120 concerti in 37 nazioni. In quell'anno non aveva sul territorio spagnolo né proprietà immobiliari, né figli, né basi societarie, e quindi l'amministrazione non è stata in grado di dimostrare che la pop star avesse trascorso nel paese il numero minimo di giorni, sono 183 in Spagna, necessari per legge appunto a far scattare la residenza fiscale. E quindi i magistrati hanno respinto il criterio delle assenze sporadiche, confermando che il fulcro delle attività economiche e la struttura imprenditoriale di Shakira si trovano stabilmente all'estero. E attraverso un comunicato diffuso dal suo team legale, la stessa Shakira ha espresso grande soddisfazione, riservando parole molto dure nei confronti dell'ente tributario. Ha detto: in realtà non c'è mai stata frode, la stessa amministrazione non è mai riuscita a dimostrare il contrario, semplicemente perché non era vero. Sono stata trattata come colpevole per quasi 10 anni, il fisco ha orchestrato fughe di notizie e distorto ogni fase del procedimento al solo scopo di lanciare un messaggio minaccioso a tutti gli altri contribuenti. E l'artista ha poi aggiunto che la giustizia ha finalmente messo le cose al loro posto, auspicando che questa decisione possa fare da scudo a migliaia di cittadini comuni che si trovano a fare i conti con un sistema che tende a presumere la colpevolezza del contribuente. Tra l'altro, in chiusura, questo provvedimento favorevole non va a modificare però la condanna penale che ha riguardato il triennio 2012-2014. Quella specifica vicenda si era conclusa con un patteggiamento attraverso il quale Shakira aveva riconosciuto la propria residenza fiscale in Spagna per quegli anni, accettando una sanzione da 7,3 milioni di euro, spiccioli, e una pena sospesa ovviamente a 3 anni di reclusione.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Opuscoli pregiati, cartine, mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è, non si fida?
3: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e prima cintura ovest di Torino.
4: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
3: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è? C'è, e chi non c'è, non ci sarà.
5: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
6: Con la food bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
7: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
8: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

0: porno.
1: E adesso invece la richiesta del nostro amico Andrea dice: ciao Matteo, sono Andrea, ogni tanto mi faccio sentire. Domani mattina ci si parte per San Marino per disputare la finale nazionale di kickboxing, che vedrà impegnati nella conquista del cinturone del titolo assoluto di specialità 4 atleti dei White Panthers for Fun Academy, Sveva, Gianluca, Federico e mio figlio Nicolò. In bocca al lupo a tutti. E altrettanto ovviamente arriva anche da me il in bocca al lupo. Mi dice: metti di Eye of the Tiger dei Survivor, ce ne sarà bisogno. Hai ragione Andrea, bel pezzo, ce l'ascoltiamo subitissimo. Buon weekend e buon viaggio!

libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi al di là del limite.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. È morto nella sua bra Carlo Petrini, addio al fondatore di Slow Food, se n'è andato ieri sera a 76 anni, era malato da tempo, giornalista, gastronomo, un grande visionario. Dopo Slow Food ha creato la rete internazionale di Terra Madre e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, è stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si ispirate a Papa Francesco. Voltiamo pagina, andiamo a Canale, esce dal carcere e tenta subito una rapina all'ufficio postale, arrestato di nuovo, aggredisce il direttore, un cliente, poi ruba un anello in gioielleria, l'intervento dei carabinieri e il ritorno nella casa circondariale di Asti. Andiamo a Torino, l'aggressione in barriera di Milano ad una donna di 94 anni, strattonata e rapinata, un arresto, si tratta di un marocchino di 35 anni, si era allontanato a piedi, intercettato dalla polizia per l'anziana, una frattura al femore. Andiamo a Villanova d'Asti, alla DR, rissa all'assemblea sindacale, un delegato FIOM colpisce un collega WILM, Alessandro Ferrante, colpito la testa, rabbia della WILM, ma la federazione metalmeccanica della CGL minimizza e solo caduto dalla sedia. Scuola e lavoro in Piemonte, 2,6 milioni per l'apprendistato duale, l'assessora regionale all'istruzione merito Cameroni, ai ragazzi servono opportunità vere. Torna la Susa Moncenisio, l'edizione 2026 della corsa automobilistica più antica del mondo, in programma il 30 e 31 maggio, riporta la velocità in salita accanto allo storico slalom. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
0: Conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in

compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

E ci arriva la richiesta della nostra amica Manuela, che vuole ascoltare Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel. Allora ce l'ascoltiamo. Grazie Manu per la richiesta, buon weekend e a presto. Ciao.

E adesso la richiesta del nostro amico Mario che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere Annalisa con Il mondo prima di te? Grazie, dici buon proseguimento, buona serata, grazie a te per la richiesta Mario, buon ascolto e buon fine settimana. Ciao!

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Secondo fonti di Al-Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati dai media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
2: È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rivelazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante il virus sia già stato dichiarato un'emergenza globale. In Congo sono stati confermati 82 casi con 7 decessi accertati, ma l'epidemia sarebbe molto più estesa.
3: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
2: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub italiani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate a Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
3: Oggi è atteso a Palazzo Chigi un consiglio dei ministri con al centro diversi temi. La riunione non è stata ancora convocata ufficialmente, ma dovrebbe tenersi intorno alle 19. Sul tavolo c'è il taglio delle accise su gasolio e benzina, che dovrebbe essere prorogato fino alla prima settimana di giugno. Previsti poi sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Dovrebbe esserci anche un provvedimento a favore dell'ex Ilva e ancora gli interventi per l'emergenza frana di Niscemi, di cui ha parlato nelle scorse ore la premier Giorgia Meloni.
2: Lo sport con la Vila Luna Rossa è iniziato con il sorriso il fine settimana riservato alle prime regate preliminari dell'America's Cup, vincendo in maniera brillante la prima prova disputata nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari, dove da oggi e fino a domenica 24 maggio andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027. Per il tennis, Lucia Bronzetti accede al tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026. Del terzo e decisivo turno delle qualificazioni, l'azzurra ha approfittato del ritiro nel terzo set dell'Ucraina Katarina Zavanska.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
7: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
8: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di
1: ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Allora bro, Crocodile Rock di Elton John per tutti i colleghi qua, in particolare suggerito dal collega Maurizio, nonché capo Maurizio. Via. Ok? Ah, un saluto particolare al mio grande capo Eugene, detto anche Blagueur Javin. Avanti popolo! Ciao Matteo, buon fine settimana!
12: Ed era il nostro Johnny, carichissimo, anche bello allegro ovviamente. La settimana è finita, caro Johnny, ma dopodomani è domenica e si ricomincia con un'altra settimana. Sto scherzando, goditi questo weekend, noi ci godiamo la tua richiesta. Arriva Crocodile Rock di Elton John. Ciao Johnny!

cari amici, parliamo di football perché non c'è pace per il Southampton, il club inglese di Serie B che rischia proprio di non partecipare ai playoff in promozione per la Serie A a seguito di uno scandalo che in Inghilterra nel mondo del calcio è salito alle cronache come Spygate. Perché? Perché a seguito della presenza illegittima di un membro dello staff tecnico pizzicato a spiare e studiare di nascosto gli avversari, tra cui anche proprio la squadra del Middlesbrough contro cui ha vinto la semifinale. Condizionale ed obbligo, perché comunque il studente è stato escluso, si attende l'esito del ricorso e rischia di subire però un'azione legale anche da parte dei propri giocatori, che non solo non erano stati avvisati di questo spionaggio, ma nel cui contratto è presente una clausola secondo la quale la promozione avrebbe garantito un 40% in più dello stipendio. Insomma, proprio nella serata del 19 maggio, 3 giorni fa, era giunta la nota ufficiale dell'esclusione del Southampton dalla finale in programma domani contro l'Hull City a Wembley, appunto, a seguito di presunte attività di spionaggio, come vi dicevo. Insomma, poi una commissione indipendente ha esaminato il caso a fondo, aprendo un'indagine che ha portato al verdetto. Il Middlesbrough, che era stato eliminato proprio dal Southampton, viene riammesso in finale appunto a causa proprio di questa penalizzazione, che tra l'altro vede il Southampton intanto non partecipare alla finale, ma anche 4 punti di penalizzazione da scontare il prossimo anno, quindi parte da meno 4. Comunque il Southampton ha presentato ricorso, ma diciamo così, nessun appartenente al gruppo squadra era proprio a conoscenza di queste decisioni di spionaggio operate dallo staff tecnico, appunto. E oltre a ciò, alcuni giocatori avrebbero fatto inserire nel contratto attuale, come vi dicevo, che avrebbero percepito il 40% in più degli stipendi decurtati al momento della retrocessione in caso di promozione. Dunque sarebbe pronta anche un'azione legale collettiva degli stessi calciatori verso il club per pretendere questo risarcimento danni, anche perché la promozione sicuramente non arriverà essendoci stata l'esclusione. Tra l'altro però questa normativa si è resa necessaria in Inghilterra dopo un altro scandalo di spionaggio tra club che risale al 2019, quando l'allora allenatore del Leeds, il mitico Marcelo Bielsa, inviò un collaboratore a spiare di nascosto l'allenamento del Derby County, squadra rivale, e Bielsa ammise anche pubblicamente il fatto, spiegando di aver spiato gli allenamenti di ogni singolo avversario affrontato in quella stagione, però non vi era alcuna norma federale a vietarlo, venne multato e la questione si concluse così, fino appunto alla decisione di inserire lo stesso anno, dopo questo fatto, un articolo, diciamo, sportivo specifico nell'attuale regolamento in vigore.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che è in corso la 13ª tappa del Giro d'Italia. La carovana sta attraversando la provincia di Alessandria e proseguirà attraverso i territori delle province di Asti, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio-Ossola. L'arrivo è previsto a Verbania intorno alle 17.30. Durante il passaggio della carovana sono previste chiusure e deviazioni su strade e autostrade regionali. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: E riprendiamo con la richiesta di Riccardo Augusto, che ha avuto un attimo di impappinamento, ha avuto un incontrattempo, ma ci riesce comunque a mandare il suo messaggio vocale.
1: Ciao Matteo, sono di nuovo, io ho avuto un imprevisto. Ascolta, mi potresti mettere per favore un pezzo di Toriamos? Grazie, ciao, buona serata.
0: E grazie a te Riccardo. Toriamos arriva subito con la sua Cornflake Girl, ce l'ascoltiamo. Grazie per la richiesta e buon weekend. Ciao.

E dopo la richiesta del nostro amico Riccardo Augusto, passiamo a quella della nostra mitica Manuela, che vuole ascoltare I Won't Back Down del grande Tom Petty. Allora, ciao Manu, buon weekend, ma soprattutto buon ascolto. Ciao!

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
5: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
0: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

E cari amici, era il 22 maggio del 1955 quando ci fu l'incidente clamoroso al GP del Principato di Monaco ad Alberto Ascari, che finì in mare, si tuffò in mare. Ecco, si potrebbe parlare anche di destino cinico e crudele per chi ci crede, pensando ai due avvenimenti che hanno segnato gli ultimi giorni di Ascari, che fino a quel momento aveva ottenuto una serie di trionfi che l'hanno portato a vincere due campionati del mondo con la Ferrari nel 1952 e nel 1953. Ecco, il 22 maggio del 55 si disputava il Gran Premio di Monaco, la seconda gara del campionato mondiale di Formula 1. Qua Manuel Fangio prende subito la guida della corsa con la sua Mercedes, seguito dal suo compagno Stirling Moss, ma al 50° giro l'Argentina è costretto al ritiro. Allora Moss assume il controllo della gara, ma anche la sua Mercedes è obbligata a fermarsi. E allora Alberto Ascari, secondo con la Lancia, eredita così automaticamente la prima posizione, senza però rendersene conto, tanto che continua a spingere per raggiungere Moss. Al giro 81 l'italiano perde il controllo della sua monoposto mentre sta per affrontare la chicane del Porto, sbanda e finisce in mare. Fortunatamente riesce a uscire dall'abitacolo praticamente illeso, riportando solamente, si va per dire, una frattura al setto nasale. La gara poi viene vinta da Trintignant con la Ferrari, partito dalla nona posizione. Ecco, l'incidente di Monaco, dall'esito quasi miracoloso, è visto da molti come un presagio di quello che sarebbe successo a Monza la settimana successiva. Infatti il 26 maggio del 55, solo 4 giorni dopo questo incidente di Monte Carlo, Ascari si reca a Monza, dove si stanno tenendo le prove del GP Super Corte Maggiore, appunto, nonostante i medici gli avessero anche consigliato di rimanere a riposo. Infatti è nell'indole di ogni pilota tornare al volante il più presto possibile, proprio per cancellare dalla memoria ogni evento negativo ed evitare di rimanere psicologicamente bloccato dal ricordo di esso. Ascari così decide di salire sulla Ferrari per fare solo qualche giro di prova, ma al terzo passaggio, all'uscita della curva del Vialone, la macchina inizia a sbandare, va in testa coda, si capovolge e il pilota viene sbalzato. In realtà non si saprà mai esattamente la dinamica. Da quel momento inizieranno a circolare più versioni riguardo quanto successo. Non c'erano testimoni perché si trattava di prove, quindi senza pubblico, sulle tribune, neppure le telecamere. I tempi ancora veramente rari, mentre oggi trasmette ormai in diretta ogni dettaglio di quello che succede in pista. Ovviamente al tempo non esisteva nemmeno il GPS, così bisognava semplicemente affidarsi ai rumori, al cronometro. E così è stato. Al terzo giro, improvvisamente, il rumore del motore si zittisce e cala il silenzio sul circuito di Monza. L'unica certezza sono i segni sull'asfalto di una lunga frenata, insomma. Queste cause dell'incidente rimangono ancora un mistero. Lo stesso Enzo Ferrari ne parlò, definendo l'accaduto un incidente tipo dello sport automobilistico, evento nel quale la verità sull'accaduto rimane oscura perché l'armonia uomo-macchina viene bruscamente modificata da un improvviso e imponderabile elemento di disordine, insomma. E oltre a queste leggende, che con il tempo si sono sempre più confuse tra di loro, molti hanno fatto notare delle coincidenze che accomunano proprio il destino di Alberto Ascari con quello di suo padre Antonio, morto durante anche il Gran Premio di Montlhéry in Francia nel 25, tra l'altro morti anche alla stessa età, 36 anni, e lo stesso giorno, il 26, ma in mesi differenti. Tra l'altro si dice che Ascari fosse molto superstizioso e maniacale, infatti non saliva mai in macchina senza la sua tenuta da corsa, in particolare il suo casco portafortuna, che però non indossava quel giorno a Monza, dato che si era fatto prestare quello del l'amico Castellotti. A proposito allora di Formula 1, ci ascoltiamo i Formula 3 con Eppur mi sono scordato di te.

E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Roberto, che vuole ascoltare Enrico Ruggeri con il brano Non sparate sul cantante. Allora buon ascolto e buon weekend.

grande da capire quanto è piccolo. Usare bene le parole, lame infuocate nel sole. Cavalcare frasi fino all'imbrunire, fino all'alba dove un viaggio può arrivare. Fermarsi solo per non scappare prima di andare via.

E cari amici, anche per oggi e per questa settimana il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento a lunedì, come sempre, dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi auguro uno splendido weekend che inizia in compagnia di Warren Zevon nella sua iconica Werewolves of London. Ciao amici, a lunedì!

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Galarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
1: Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita Alessandro Tocci a 4 anni e 1 mese di reclusione, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, mentre sono stati assolti gli altri imputati.
2: La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. La Procura Generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita.
1: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto ha preso ANSA ai magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
2: È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che ha definito l'incidente un attacco terroristico, accusando l'Ucraina di aver preso di mira intenzionalmente i civili e promettendo una rappresaglia. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa in Svezia, conferma la presenza del presidente ucraino Zelensky al vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio ad Ankara.
1: Lo sport: con il ciclismo Alberto Bettiol torna ad alzare le braccia al cielo nel Giro d'Italia. Azione da fuoriclasse da parte dell'azzurro, che va in fuga e trionfa in quella di Verbania nella 13ª frazione. Terza vittoria italiana in questa corsa rosa dopo quelle di Ballerini e Ganna. Resta in maglia rosa alla vigilia della frazione di Pila Afonso Eulalio.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
4: E siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
3: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito. Big Matt e Big Rent, l'unione fa la forza.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito alla statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 26, Genova oltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti, un libro.
4: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
6: Con la food bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
7: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
8: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
9: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 39 minuti.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
3: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
3: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
0: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
6: Tra poco Rete 7 News, genio, visionario, ambasciatore di tradizioni, l'Italia piange Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food, scomparso a 76 anni. Maldive, tra poche ore in Italia, i corpi delle vittime. Monica Montefalcone 2 anni fa raccontava ai nostri microfoni l'importanza di riforestare i mari. Giro d'Italia in Piemonte con Marcello Feola, direttore del Piccolo, l'entusiasmo dell'alessandrino a partire dalle scuole. Il sogno è realtà, il pugile piemontese Etinosa Olia l'8 agosto darà l'assalto al titolo mondiale dei pesi medi. Vi aspettiamo tra poco con Rete 7 News.
7: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dovrebbe essere limato nelle prossime ore, con l'aiuto di mediatori qatarioti e pakistani, il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e spediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. Ad anticipare le condizioni il quotidiano Al Arabiya, secondo cui però tra i punti principali mancherebbe completamente ogni riferimento al nucleare.
2: L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. Inoltre saranno formalmente approvate a fine maggio le sanzioni richieste sempre da Tajani contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza definiti inaccettabili.
3: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub-italiani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
2: Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson. I due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a Frosinone nel 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Raudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria.
3: Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti di ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati.
2: La Lega Serie A ha proclamato Christian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento istituito dalla stagione 2021-22 ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia. Pioli col Milan, Spalletti col Napoli, Inzaghi con l'Inter.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
7: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
6: Quindi non solo edilizia?
7: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
6: Professionista o privato, per lavoro o per per passione, al centro del tuo progetto. C'è Edilizia Grisa.
7: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
6: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
8: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito alla statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 26, Genova oltre Gravellone Atoce, tra Ovada e l'innesso con la 10 in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
5: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
6: Con la food bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
7: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 38 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Rovereto, dove per la prima volta in Italia viene presentata una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo dedicate a Giacomo Balla, maestro indiscusso del futurismo. Si tratta di ben 240 opere che spaziano tra dipinti, disegni, arredi, oggetti e abiti. Un corpus eterogeneo che restituisce la poliedricità di un artista capace di reinventare ogni linguaggio visivo. Il percorso è quindi un universo creativo in cui arte e realtà si intrecciano in modo radicale e innovativo. Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto. Ci spostiamo a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il

0: L'oggetto espositivo conta su più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea. Di grande rilevanza e prestigio sono i prestiti concessi da più di 40 musei, non solo italiani ma anche europei e americani. L'idea della mostra nasce da una riflessione sul radicamento plurisecolare della figura della sirena nell'immaginario collettivo napoletano. Partenope è infatti la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagnerà l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 6 luglio. E ora a Roma, dove un percorso espositivo ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni in città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'invenzione della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo due libri, Tanta ancora vita, di Viola Ardone. L'interesse per l'infanzia, il punto di vista dei ragazzini e la sua resa linguistica, l'empatia verso chi soffre, una fiducia di fondo. L'autrice conferma i tratti distintivi dei romanzi precedenti in una storia sullo sfondo della guerra di oggi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
4: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.

0: Sono le 20:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia. Dovrebbe essere limato nelle prossime ore, con l'aiuto di mediatori qatarioti e pakistani, il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti, dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e rispediti al mittente con richieste ulteriori. Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio, almeno per ora. Ad anticipare le condizioni, il quotidiano Al-Arabiya, secondo cui però, tra i punti principali, mancherebbe completamente ogni riferimento al nucleare. È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarlo è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rilevazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante sia già stato dichiarato un'emergenza globale. Sono arrivate 2 condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida, e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati. Il ciclismo: Alberto Bettiol torna ad alzare le braccia al cielo al Giro d'Italia, azione da fuoriclasse da parte dell'Azzurro, che va in fuga e trionfa in quel di Verbania nella 13esima frazione. Terza vittoria italiana in questa corsa rosa dopo quelle di Ballerini e Ganna. Resta in maglia rosa alla vigilia della frazione di Pila e Eulalio. È tutto, a più tardi.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
2: Fatti provare.
3: Fatti cliccare.
2: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
2: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
6: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
2: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
6: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
7: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
2: Anche su TV,
7: smartphone,
6: smart speaker,
2: smart TV,
6: tablet,
2: computer,
7: al bar, in auto, in bici,
2: in negozio,
7: in palestra,
2: a casa, in ufficio,
7: al parco, al mare, al
6: mondo. Non hanno scampo.
8: Anche se non hanno campo, la radio rende.
2: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lieve variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: La Proloco di Buttigliera Alta, con il patrocinio del Comune, organizza Festa del Canestrello e Cioccolato. Domenica 24 maggio presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ramverso, in strada Sant'Antonio di Ramverso 6 a Buttigliera Alta. Dalle ore 9, antico sapere, nuovi sapori, esposizione di eccellenze artigiane. Dalle 14.30, laboratorio di canestrelli a cura della Proloco e animazioni per bambini. Dalle 10 alle 16, prenotazioni in loco, degustazioni gratuite guidate, vini e prodotti del territorio. Laboratorio di caseificazione a cura dell'ente Parco Alpicozie, laboratori scopri aromi per bambini. Alle 16.30 inaugurazione della targa dell'ingresso del comune di Buttigliera Alta nella strada reale dei vini torinesi. Alle ore 11 e alle ore 15 visite guidate alla precettoria. È indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente al numero 011 6200 603. Alle ore 17.30 in precettoria concerto organizzato dal comune, merenda con pane e cioccolata per i partecipanti offerta dalla Proloco. Prosegue Camaleontica 2026, la rassegna di Almese giunge alla 12ª edizione. Presso l'Auditorium Magnetto in via Vigliana 17 ad Almese, alle ore 21, sabato 23 maggio, sarà la volta di Dal Sottosuolo Underground, spettacolo scritto e interpretato da Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo. È consigliata la prenotazione al 334-8785-494. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozzi.it. A Chianocco, sabato 23 maggio, Papa Aperitivo, quarta edizione, mercatino di prodotti locali e artigianali dalle ore 14. Passeggiata in mezzo agli splendidi campi di cereali e fiori della Media Valsusa, partenza alle ore 17 da Frazione Crotte. Intrattenimento in musica con i Parena Perde. I comuni della Valle di Susa lanciano 3 concerti di primavera, iniziativa nata per ripopolare le piazze e favorire l'incontro senza schermi. Sabato 23 maggio alle ore 21 a Condove in via Battisti, lo swing elegante del Condove Jazz Ensemble. Gli eventi sono ingresso gratuito, pensati per valorizzare il patrimonio culturale supportato dall'Unione Montana Valle Susa. Al Museo Civico Castello di Adelaide di

0: Susa, fino al 24 maggio sarà possibile ancora visitare la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere, il venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Inoltre, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026, la città diventa un racconto. Appuntamenti tra maggio e settembre tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Sabato 23 maggio, I Savoia a Susa, due matrimoni, una città. Turni alle 17.30 e alle 20. La prenotazione è obbligatoria. Le visite partono dal Castello di Adelaide in via Impero Romano. Per informazioni e prenotazioni 345 612 4682. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno presso l'Osteria La Credenza, con ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 27 maggio alle ore 16.30. I servizi del territorio per le persone anziane non autosufficienti e la demenza. Per informazioni contattare il numero 0122 48 504. Regia Armonie lungo la via Francigena 2026, musica e spettacoli. Sabato 23 maggio alle ore 21 a Sant'Ambrogio di Susa, presso la chiesa di San Giovanni Vincenzo. Domenica 24 maggio alle ore 17 a Bottigliera Alta, presso la precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. L'ingresso è libero e gratuito. Per informazioni 338-8256-399. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 23 maggio dalle 19.15 per le vie del paese, 39ª edizione della ProBessen, camminata non competitiva con raccolta fondi in favore della Casa Alpina Giovanni XXIII di Bessenò, con intrattenimento della Filarmonica Vaiese. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: Onico Tecnica, sede di lavoro ULCS, operatori del benessere o estetisti, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
5: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
6: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
7: Sì!
6: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: Radio Dora.
1: Pioggia e sole.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di domani a Malpensa. Intanto, ieri si era conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di Search and Recovery, condotta nel sito di immersione di Dekunu, Kandu, atollo di Vavu, dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito del Pakistan, Azim Munir, è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana ISNA. Munir dovrebbe partecipare a negoziati di alto livello e alla mediazione tra Stati Uniti e Iran per un potenziale accordo volto a porre fine al conflitto. Kevin Warsh è il nuovo presidente della Fed. Il finanziere 56enne succede agli 8 anni di Powell e ha prestato giuramento alla Casa Bianca, il primo lì dai tempi di Greenspan nel 1987. Il neopresidente della Banca Centrale Americana è apparso per la prima volta a un evento pubblico al fianco del presidente Trump da quando il tycoon lo ha designato a gennaio al termine di una selezione pubblica durata diversi mesi. Autotrasporto 300 milioni e stop tax, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrali, sospensione di un mese dei versamenti fiscali per garantire liquidità alle imprese. Costituzione di una consulta generale per l'autotrasporto per tutte le questioni normative e il confronto con il governo. Sono alcune delle misure illustrate a Palazzo Chigi dal governo ai rappresentanti degli autotrasportatori, secondo quanto riferito da questi ultimi al fine dell'incontro, annunciata dal governo la proroga del taglio delle accise. La Lega Serie A ha proclamato Christian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la decima Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento ha sempre visto trionfare l'allenatore campione d'Italia, Pioli con il Milan nella prima edizione e a seguire Spalletti con il Napoli e Inzaghi con l'Inter. È tutto, a più tardi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. Abruzzolo, strada statale 25 o Arrosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto il CDM. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori. Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia. Il capo maggiore dell'esercito del Pakistan, Azim Munir, è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Nonostante gli scambi con il capo negoziatore pakistano siano diventati più frequenti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, citato da Iran International, ha però precisato: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo con gli Stati Uniti sia imminente. È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk controllato dai russi. Lo ha detto il presidente russo ordinando una rappresaglia e affermando che si tratta di un attacco terroristico compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. Intanto Rutte ha affermato di accogliere con favore l'annuncio dell'invio di 5.000 truppe statunitensi in Polonia. Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thabot in Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà con l'ungherese Fucsovics o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 640606. 06. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Guide copiate, opuscoli pregiati, cartine e mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è? Non si fida?
4: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e prima cintura ovest di Torino.
5: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
4: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. E chi non c'è, non ci sarà.

0: Sono le 23 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto il CDM. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori ed è arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado a carico di Paolo Calligaris, che a marzo 2025 era stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia a 16 anni di reclusione per la morte della compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola a Manzano, Udine, l'11 novembre 2008. Lo rendono noto gli avvocati difensori di Calligaris. I giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza d'appello senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito del Pakistan, Stan Munir, è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Nonostante gli scambi con il capo negoziatore pakistano siano diventati più frequenti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, citato da Iran International, ha però precisato: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo con gli Stati Uniti sia imminente. È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rilevazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante il virus sia già stato dichiarato un'emergenza globale. È il Sud Tirol a restare in Serie B, mentre il Bari retrocede in C. Dopo lo 0-0 della gara d'andata, i bolzanini fermano nuovamente i pugliesi sullo stesso risultato anche nel match di ritorno al Druso e si confermano così nel campionato cadetto, condannando gli avversari alla discesa in terza divisione. A premiare il Sud Tirol in questo play-out è il miglior piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiusa al 16° posto a più 1 proprio sul Bari. E nell'anticipo della 38esima giornata di Serie A finisce 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni,
0: quando avrò i tuoi anni,
1: i tuoi anni.
0: E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo, finanziato credito di imposta del 20%. Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida, e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado a carico di Paolo Calligaris, che a marzo 2025 era stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia a 16 anni di reclusione per la morte della compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola a Manzano, Udine, l'11 novembre 2008. I giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza d'appello senza rinvio, perché l'imputato non ha commesso il fatto. Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia. Si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta, che impattano sull'1-1 al Franchi nella 38esima giornata di Serie A. Un risultato che consente alla Dea, che saluta Palladino, di chiudere la propria stagione al 7° posto con 59 punti. Sarà playoff di Conference League. Playout di Serie B è il Sud Tirol a restare in Serie Cadetta, mentre il Bari retrocede in C. Tra le due squadre 0-0 sia all'andata che al ritorno. Per quanto riguarda l'Italia del volley femminile, parte bene nel quadrangolare di Genova, battendo la Serbia al tie break. Le azzurre di Velasco torneranno in campo domani alle 21 contro la Turchia. Ed è tutto, buona serata.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Estate in valle, nuova edizione, già in preparazione, prenota sin da ora il tuo posto al sole.
5: Estate in Valle compie 30 anni, prenota subito il tuo spazio, non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: seguire,
1: fatti notare,
2: fatti desiderare,
3: fatti provare,
2: fatti cliccare,
3: fatti comprare,
4: fatti amare,
5: fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
6: Non esiste altro media così diffuso, è dappertutto.
5: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
6: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
7: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto,
5: anche su TV,
7: smartphone,
6: smart speaker,
5: smart TV,
6: tablet,
5: computer,
7: al bar, in auto, in bici,
5: in negozio,
7: in palestra,
5: a casa, in ufficio,
7: al parco, al mare, al mondo.
6: Non hanno scampo,
8: anche se non hanno campo.
6: La radio rende,
5: è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Stai ascoltando?
16: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
17: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
20: Non fare niente di stupido.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
17: Scordatelo. Ho chiuso.
19: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora. 5, 4, 3, 2, 1.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

Dove finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male pensando a lei.

aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio.

dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò

life to be free and explore.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.